dalle 9.30 alle 12.30 su Radio Puglia, il programma di attualità e approfondimenti durante il quale poter interagire, commentare e conversare. Spazio Mattina, il tuo spazio da protagonista.

ogni mattina alle 7.30, 8.30 e 9.30 su Radio Puglia. Accompagniamo il tuo risveglio con l'almanacco e l'oroscopo del giorno.

dalle 9.30 alle 12.30 su Radio Puglia, il programma di attualità e approfondimenti durante il quale poter interagire, commentare e conversare. Spazio Mattina, il tuo spazio da protagonista.

0: su Radio Puglia le migliori novità del panorama musicale.
1: Dove sono i soldi adesso? Che sei rimasta sola?

parole. Non hai bisogno più di me, forse. Entra quegli occhi quanto mare che c'è, ed io non so neanche più nuotare. Finestre

0: Paolo 18, la musica sotto la lente di ingrandimento. Apollo 18, condotto da Danny, in onda su Radio Puglia dal martedì al giovedì alle 18.
1: L'ho beccata in discoteca con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, ma guardato e mi sono scatenato.

0: La lanciata è riafferrata, senza fiato l'ha lasciata, tra le braccia mi è cascata, era cotta e innamorata.
1: Oh yeah, si dice così, no? E poi, e poi...

Balla. Balla. Che idea, che idea, che idea.

0: Lasci la tua amata terra e non sai come ascoltarci? Scarica l'app Radio Puglia sul tuo smartphone e ti accompagneremo ovunque.
1: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno.

ne sei tornata giù a Parigi. Te ne sei tornata giù a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata giù a Parigi. Te ne sei tornata giù a Parigi.

0: traffico e viabilità in diretta con ANAS Viaggiare Informati.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Puglia. Sulla strada statale 96 Barese è attivo un senso unico alternato di 2 chilometri circa tra lo svincolo con la variante di Altamura e lo svincolo con la variante di Altamura strada statale 99 di Matera in provincia di Bari. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato di 800 metri circa tra gli svincoli con la variante di Torre a Mare e con la variante di Mola di Bari in provincia di Bari. Sulla strada statale 7 Ter Salentina è attivo un senso unico alternato nella fascia oraria dalle 6 alle 16 di 700 metri circa tra gli svincoli di Sava e di Manduria in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Taranto, esclusi i giorni festivi e prefestivi. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: A Radio Puglia, aggiornamenti su traffico e viabilità in diretta con ANAS Viaggiare Informati.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Basilicata. Sulla strada statale 18 Tirrena Inferiore è attivo un senso unico alternato di 500 metri circa, nella fascia oraria dalle ore 7 alle ore 22, tra gli svincoli di Maratea e del ponte sul Castrocucco in provincia di Potenza. Sulla strada statale 658 Potenza Melfi è attiva una riduzione di carreggiata tra gli svincoli di Castel Lago Pesole e di Scalera, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere, in entrambe le direzioni, in provincia di Potenza. Sulla strada statale 407 Basentana è attiva una riduzione di carreggiata all'altezza dello svincolo di Trivigno in corrispondenza del viadotto Coronati in direzione Potenza in provincia di Potenza. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
0: Radio Puglia.

Sono quello che ti uccide e poi piange per te, ma anche l'unico che ti legge il pensiero. Fottevo, non nego.

0: Radio Puglia.
1: Quando la notte mi scappo dalle mani, ma tu mi tieni forte, volo abbandonato all'aria per sfuggirti ancora. Nessuna fine, perché siamo eterni, c'è qualcosa di te che...

Ranking Song, la classifica settimanale dei brani più gettonati su Radio Puglia. Ranking Song, in diretta ogni venerdì alle 18, in replica il sabato.

0: Radio Puglia. Aggiornamenti su traffico e viabilità in diretta con ANAS Viaggiare Informati.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Puglia. Sulla strada statale 96 Barese è attivo un senso unico alternato di 2 km circa tra lo svincolo con la variante di Altamura e lo svincolo con la variante di Altamura strada statale 99 di Matera in provincia di Bari. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato di 800 metri circa tra gli svincoli con la variante di Torre a Mare e con la variante di Mola di Bari in provincia di Bari. Sulla strada statale 7 Ter Salentina è attivo un senso unico alternato nella fascia oraria dalle 6 alle 16 di 700 metri circa tra gli svincoli di Sava e di Manduria in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Taranto, esclusi i giorni festivi e prefestivi. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
2: A te che a prima mattina non ci fai mancare il tuo gioioso saluto, buongiorno da Radio Puglia.

ogni mattina alle 7.30, 8.30 e 9.30 su Radio Puglia. Accompagniamo il tuo risveglio con l'almanacco e l'oroscopo del giorno.

0: siamo grati a te, che ogni giorno spalanchi le porte di casa a Radio Puglia per respirare un'aria di assoluta spensieratezza.
1: A Radio Puglia sono le 6 e 33 minuti.
2: L'almanacco del giorno.
3: Martedì 9 giugno 2026.
4: È il 160esimo giorno dall'inizio dell'anno.
5: Siamo sotto il segno dei gemelli. La chiesa ricorda San Primo e Sant'Efrem.
4: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Primo. Il nome ha origine latina e significa figlio primogenito. Il numero portafortuna è l'8, il colore è il blu e la pietra associata è il topazio.
6: Accadde oggi.
4: Il 9 giugno del 2007, il presidente degli Stati Uniti d'America George W. Bush viene in visita in Italia e incontra le principali cariche istituzionali italiane e Papa Benedetto XVI. L'evento viene contestato dai movimenti pacifisti, con un corteo a Roma di circa 200.000 persone.
6: Chi è nato oggi?
5: Tra i personaggi famosi nati il 9 giugno ricordiamo Johnny Depp, Michael J. Fox, Milena Gabanelli.
6: Le frasi del cinema.
4: Tuo padre voleva che tu fossi tutto ciò che lui non era e al tempo stesso voleva che tu fossi tutto ciò che era lui. Non so se aveva ragione o torto, ma so per certo che mirava più a fare del bene che del male. Dal film Barriere.
6: Proverbio del giorno.
5: Non c'è bisogno di mostrare l'elefante con il dito. Proverbio del Camerun.
2: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.
7: Buon martedì a tutti da Roberto, 9 giugno 2026 e pronti con l'appuntamento dell'oroscopo. Si parte dall'Ariete.
8: Vi piacciono i rapporti chiari, ma l'amore ha mille sfaccettature ed è proprio questo che lo rende intrigante. Il non sapere mai cosa aspettarsi. Una questione relativa ad un'eredità o alla spartizione di denaro comune va gestita con la massima cautela. Toro, nulla disturba l'intesa di coppia. Al partner andate bene così, testardi, possessivi e coccoloni. Meglio riflettere invece su un acquisto importante, anche se a prima vista vi sembrava un'ottima occasione. Gemelli, cibo sano e giusto riposo, ma alla ricetta della salute aggiungete ingredienti a voi più graditi, movimento, allegre compagnie e nuovi interessi. In prima linea, moda e shopping. Cancro, una sensualità e un magnetismo cui il partner non saprà resistere, questo avrete oggi. Ma oggi tirate fuori anche quel sogno che custodite gelosamente nel cassetto, presto potrebbe diventare realtà. Leone, se l'amore c'è diventa ossessione, se manca vivete l'assenza del partner come un'inguaribile ferita interiore che vi sottrae gioia ed energia. In casa occorre ottimizzare le energie e contenere gli sprechi, analizzando prima, agendo poi. Vergine, neanche la vostra proverbiale oculatezza riuscirà a farvi desistere di fronte a una serie di tentazioni spenderecce. Una volta tanto è anche lecito. Per quanto riguarda la vita di coppia, ricordate che condividere rafforza l'unione. Bilancia. Le questioni materiali hanno poco a che fare con i sentimenti, meglio tenerle fuori per non incrinare un'intesa che merita cure speciali. Finanze rimpolpate da piccoli guadagni, utili a concedervi un po' di pazzo shopping. Scorpione. Giornata splendida da vivere insieme al partner. Dolcissima la colonna sonora della giornata, che proprio per questo risulterà indimenticabile. Al lavoro ci penserete da domani. Sagittario, tutto tace e nulla accade, almeno all'apparenza, perché in realtà gli eventi interiori sono quelli più importanti. Amore segreto, platonico, inconfessato, forse perfino a voi stessi. Fino a quando? Capricorno, nel cuore oggi tutti i sentimenti, dalla tenera amicizia all'amore impegnativo e vincolante, quello che ci si giura una volta e si rinnova ogni giorno. Sarete sani e belli, ma ancora di più ascoltando le dritte di un amico. Acquario, tanti amici intorno, l'ideale per dimenticare le vostre eventuali pene d'amore o uno stato emotivo alterato. Meglio dare un'occhiata alla marca e al prezzo dei vostri acquisti e di conseguenza le cifre riportate dall'estratto conto. Pesci, felici e contenti sin dal risveglio, puntate a liberarvi il prima possibile da ogni incombenza. Un viaggio, anche solo immaginario, condiviso con chi amate di più. I voli pindarici uniscono le anime. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti. Da Roberto una buonissima giornata a tutti.
0: Radio Puglia. Meteo.
9: Un saluto agli ascoltatori di Radio Puglia da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
10: Dopo una domenica stabile, ampiamente soleggiata, anche l'inizio della nuova settimana vedrà quindi tempo stabile sotto l'egida dell'anticiclone, con al più locale variabilità nelle aree interne e qualche breve acquazzone o temporale sviluppo sull'Appennino molisano e lungo la dorsale lucana. Per il resto tempo stabile con temperature in aumento, gradualmente sempre più calde. Tutto maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: e viabilità in diretta con ANAS Viaggiare Informati.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Basilicata. Sulla strada statale 18 Tirrena Inferiore è attivo un senso unico alternato di 500 metri circa, nella fascia oraria dalle ore 7 alle ore 22, tra gli svincoli di Maratea e del ponte sul Castrocucco in provincia di Potenza. Sulla strada statale 658 Potenza Melfi è attiva una riduzione di carreggiata tra gli svincoli di Castel Lago Pesole e di Scalera, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere, in entrambe le direzioni, in provincia di Potenza. Sulla strada statale 407 Basentana è attiva una riduzione di carreggiata all'altezza dello svincolo di Trivigno in corrispondenza del viadotto Coronati in direzione Potenza in provincia di Potenza. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
2: Lasci la tua amata terra e non sai come ascoltarci? Scarica l'app Radio Puglia sul tuo smartphone e ti accompagneremo ovunque.

0: Radio Puglia.
1: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai i20 Dark Line con cerchi glossy black e tetto a contrasto. Tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,40%. In 35 rate da €250 al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 9.552 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
2: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Auto Planet a Bari, a Monopoli e a Trani.
3: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di Acqua e Sapone. Gli ammorbidenti concentrati e i profumatori Bucato Fabuloso sono a €2,99. Trovi in offerta anche il detersivo Bucato Fabuloso a €2,49. E con due prodotti Fabuloso, di cui uno ammorbidente, in omaggio uno spray Fabuloso Lavanda 600 ml. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a €1. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.

0: Pippo a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano, in via Estramurale a Mezzogiorno 42.
2: Buone, fresche, crocchette, Cennamo,
3: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
2: Ma che felicità scodinzolare.
3: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
4: Con Acquapark Ignazia l'estate, quando arriva, arriva! Non stai più nella pelle? Trasforma il tuo weekend in leggenda. L'anteprima più calda del Sud Italia ti aspetta il 6 e 7 e ancora il 13 e 14 giugno. Cavalca l'onda prima di tutti e risparmia. I coupon sconto sono validi anche la domenica. Scaricali su acquaparkignazia.it. Ci vediamo il 6, 7, 13 e 14 giugno. Acquapark Ignazia, un mare di divertimento.
5: Per la manutenzione della tua auto, scegli Autofficina Abbinante.
6: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
5: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
6: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante, via Ponte 47L, Bari Carbonara, 080 503 2026.
7: A Radio Puglia sono le 6 e 58 minuti.
8: Radio Puglia News.
9: Bentrovati. In Medio Oriente, Israele e Iran annunciano lo stop agli attacchi ma minacciano ritorsioni se la tregua sarà nuovamente violata. Lo stop agli attacchi dopo l'appello di Trump che rivendica progressi negoziali. L'escalation era scattata domenica quando Israele ha preso di mira Beirut. In risposta l'Iran ha colpito con missili il nord di Israele. Intanto il ministro per la sicurezza israeliano Ben-Gvir risulta indagato dalla procura di Roma per il caso Flotilla. I reati ipotizzati, tortura e crimini di guerra. Sprezzante il suo commento. L'Italia è diventato il paese delle ciabatte. Un'altra notte di guerra in Ucraina, almeno 4 morti nei raid russi nella regione di Kharkiv. Ieri un attacco con droni ucraini in Crimea ha causato un morto e un ferito. Intanto Bruxelles fa sapere che Kiev riceverà entro giugno la prima tranche di prestito dall'Unione Europea da 90 miliardi. Il centrodestra vince in 3 capoluoghi al ballottaggio, Arezzo, Lecco, Macerata. Il centrosinistra si impone ad Agrigento, Chieti e Trani. Sui 18 capoluoghi al voto il campo progressista passa da 8 sindaci uscenti a 10 eletti. Il centrodestra da 5 a 6. Proseguono gli esami medici per Yannick Sinner dopo la crisi del Roland Garros. Ieri al San Raffaele di Milano 9 ore di visite mediche per l'azzurro che non giocherà prima di Wimbledon. Ed è tutto, a più tardi.

0: Radio Puglia. Meteo.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio Puglia da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
2: Dopo una domenica stabile, ampiamente soleggiata, anche l'inizio della nuova settimana vedrà quindi tempo stabile sotto l'egida dell'anticiclone, con al più locale variabilità nelle aree interne e qualche breve acquazzone o temporale sviluppo sull'Appennino molisano e lungo la dorsale lucana. Per il resto tempo stabile con temperature in aumento, gradualmente sempre più calde. Tutto maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

Radio Puglia sono le ore 7 e 2 minuti. Su Radio Puglia, le migliori novità del panorama musicale.

0: Buongiorno Radio Puglia, da Donato di Taranto. Vorrei dedicare a mia moglie Plenina, grazie di esistere, di Eros Ramazzotti, augurandovi una buona giornata.
1: Allora, caro Donato, il titolo esatto è Più bella cosa, grazie di esistere, lo dice nella canzone.

0: Questa mattina vorrei dedicare la canzone Ciao ciao piccola Ketty dei Pooh da Giulia, una signora ciao, che ciao, è appena venuta in azienda, che si chiama Ketty ed è di Italo. Siamo dell'azienda Bertoli Fruit. Un saluto a tutti quanti. In gamba, ciao!
1: Ciao ciao, piccola Katie, non dedicate i brani perché non possiamo accontentare tutti quanti. Quando possiamo ce la facciamo, quando non ce la facciamo non vi arrabbiate, eh? Buongiorno a tutti.

Buongiorno Radio Puglia e a tutti gli ascoltatori. Questa mattina vorrei dedicare la canzone Ciao ciao piccola Ketty dei Pooh

0: Buongiorno Maurizio. Maurizio, corno un tappo per bue.
1: Ti ricordi quel ragazzo ieri alla festa che ti guardava negli occhi senza parlare e che ti ha accompagnato
2: in altri picchiacci, Chiara, buongiorno Maurizio, volevo salutare un'amica adesso, mia Chiara di Pino, ma in altri picchiacci, Chiara,
1: si accorgerà di volerti rivedere presto, molto presto. Piccola Katie, il mondo è buio, è cattivo, non è fatto per te. Non andare, non gettare al vento i tuoi 16 anni favolosi.
3: Radio Puglia.

0: Parco Ignazi all'estate, quando arriva, arriva! Non stai più nella pelle? Trasforma il tuo weekend in leggenda. L'anteprima più calda del sud Italia ti aspetta il 6 e 7 e ancora il 13 e 14 giugno. Cavalca l'onda prima di tutti e risparmia. I coupon sconto sono validi anche la domenica. Scaricali su acquaparchignazia.it. Ci vediamo il 6, 7, 13 e 14 giugno. Acquaparco Ignazia, un mare di divertimento.
1: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Pista con noleggio go-kart, singoli o biposto, dotata di illuminazione per turni anche in notturna. Noleggia i kart 270, più veloci, performanti e sicuri, per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addio al celibato nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 20 1104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
2: Una sola azienda, tante soluzioni. Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena, composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiamalo 080 23 78 500.
3: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Tucson Dark Line con cerchi satin grey e griglia cromata nera. Tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 0,78%. In 35 rate da 398 euro al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 19.893 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
4: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Auto Planet a Bari, a Monopoli e a Trani.
5: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
6: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
5: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
6: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
5: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377 385 2414. Scopri di più su metalgm.it.
7: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.

0: entusiasmi? Buongiorno Radio Puglia, la radio del cuore. Buongiorno.
1: La vista è fantastica.
2: Buongiorno Maurizio, mi raccomando, sempre attento, sempre attento. E comunque non fare dalle 7 alle 9 due ore soltanto alla radio, fai di più, che cazzo Maurizio, dai.
3: Maurizio, buongiorno, Storrarella, 30 gradi, oggi si sud.

0: Alberto.
1: Maurizio, buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Puglia, da Francesco. Un saluto particolare sempre allo staff Colonna. E oggi abbiamo una new entry. Abbiamo Alessio Eco Comfort. Ciao!
2: Buongiorno Radio Puglia, stamattina volevo fare una dedica a un amico mio, Vito Casanova. Un tempo di padre, un effernato.
3: Buongiorno Radio Puglia, un saluto a Vito Napoletano di Bicelle. Ciao Vitino.
4: Maurizio, buongiorno. Tanti saluti a tutto lo staff. Senti Maurizio, vuoi dedicare una canzone a due amici miei che non ci stanno qua? Povero Gabbiano.
5: Buongiorno Radio Puglia. Per me volevo una bellissima canzone, male

0: Maurizio, e a te ti piace il pesce?
1: Buongiorno Maurizio, sono Angelo e chiamo da Bari. Vorrei fare tantissimi auguri di buon compleanno per la mia nipotina. Oggi compie 10 anni. Sta crescendo in fretta l'amore di nonnulino. Saluti tutti voi e tutta la mia famiglia. Grazie Maurizio.
2: Maurizio, di al tipo che ha chiamato prima, ce n'è stupa 3-1, turma.

0: siamo grati a te, che ogni giorno spalanchi le porte di casa a Radio Puglia per respirare un'aria di assoluta spensieratezza.
1: Tra poco avremo l'almanacco e l'oroscopo del giorno.

0: Amore del cielo. La risata del gabbiano.
1: Maurizio, non si dicono queste parolacce in radio, cocciondo e sordo.
2: Buongiorno Maurizio, voglio fare un saluto a tutti i potatori, soprattutto i miei amici, o no?

0: Ciao.
1: Buongiorno Maurizio. Francesco Martina Franca. Se puoi mettere la canzone Povero Gabbiano, la versione remix.
2: È un mitico, tu che?
3: Anche il gabbiano di Franco volò, volò via.
2: Se ne io!
3: Se n'è andato! Rimase solo Franco in quel carcere di Brindisi finché arrivò il momento che entrò un altro detenuto. Duracell.

0: il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali. Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
1: Lela Consulting, risparmia in Albania, sorridi in Italia. L'eccellenza del turismo dentale in Albania su Bari, risparmiando sino al 70%.
2: Lela Consulting collabora con Lela Dental di Tirana. Con 38 anni di esperienza in odontoiatria e implantologia dentale, segue con cura i pazienti dal viaggio in Albania fino al rientro a casa. Preventivi gratuiti in 24 ore.
1: Lela Consulting, via Giuseppe Palmieri 25, Bari. Dentistaalbania.it.
3: Attenzione!
4: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia di ultima generazione è di casa.
3: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
4: E per il trasporto?
3: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
4: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
5: Un mondo avanti.
6: Di Geso Motors Group, l'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
7: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Banco Metalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
8: Attività commerciale di abbigliamento e intimo cerca personale per le sedi di Putignano e Gioia del Colle. Contatta subito il 348 73 57 019. Ripeto, 348 73 57 019. O invia il curriculum a morovalle2@vestor.it.
9: L'almanacco del giorno.
10: Martedì 9 giugno 2026. È il 160esimo giorno dall'inizio dell'anno.
11: Siamo sotto il segno dei gemelli. La chiesa ricorda San Primo e Sant'Efrem.
10: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Primo. Il nome ha origine latina e significa figlio primogenito. Il numero portafortuna è l'8, il colore è il blu e la pietra associata è il topazio.
9: Accadde oggi.
10: Il 9 giugno del 2007, il presidente degli Stati Uniti d'America George W. Bush viene in visita in Italia e incontra le principali cariche istituzionali italiane e Papa Benedetto XVI. L'evento viene contestato dai movimenti pacifisti, con un corteo a Roma di circa 200.000 persone.
9: Chi è nato oggi?
11: Tra i personaggi famosi nati il 9 giugno ricordiamo Johnny Depp, Michael J. Fox, Milena Gabanelli.
9: Le frasi del cinema.
10: Tuo padre voleva che tu fossi tutto ciò che lui non era e al tempo stesso voleva che tu fossi tutto ciò che era lui. Non so se aveva ragione o torto, ma so per certo che mirava più a fare del bene che del male. Dal film Barriere.
9: Proverbio del giorno.
11: Non c'è bisogno di mostrare l'elefante con il dito. Proverbio del Camerun.
9: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.
12: Buon martedì a tutti da Roberto, 9 giugno 2026 e pronti con l'appuntamento dell'oroscopo. Si parte dall'Ariete.
13: Vi piacciono i rapporti chiari, ma l'amore ha mille sfaccettature ed è proprio questo che lo rende intrigante. Il non sapere mai cosa aspettarsi. Una questione relativa ad un'eredità o alla spartizione di denaro comune va gestita con la massima cautela. Toro, nulla disturba l'intesa di coppia. Al partner andate bene così, testardi, possessivi e coccoloni. Meglio riflettere invece su un acquisto importante, anche se a prima vista vi sembrava un'ottima occasione. Gemelli, cibo sano e giusto riposo, ma alla ricetta della salute aggiungete ingredienti a voi più graditi, movimento, allegre compagnie e nuovi interessi. In prima linea, moda e shopping. Cancro, una sensualità e un magnetismo cui il partner non saprà resistere, questo avrete oggi. Ma oggi tirate fuori anche quel sogno che custodite gelosamente nel cassetto, presto potrebbe diventare realtà. Leone, se l'amore c'è diventa ossessione, se manca vivete l'assenza del partner come un'inguaribile ferita interiore che vi sottrae gioia ed energia. In casa occorre ottimizzare le energie e contenere gli sprechi, analizzando prima, agendo poi. Vergine, neanche la vostra proverbiale oculatezza riuscirà a farvi resistere di fronte a una serie di tentazioni spenderecce. Una volta tanto è anche lecito. Per quanto riguarda la vita di coppia, ricordate che condividere rafforza l'unione. Bilancia. Le questioni materiali hanno poco a che fare con i sentimenti, meglio tenerle fuori per non incrinare un'intesa che merita cure speciali. Finanze rimpolpate da piccoli guadagni, utili a concedervi un po' di pazzo shopping. Scorpione. Giornata splendida da vivere insieme al partner. Dolcissima la colonna sonora della giornata, che proprio per questo risulterà indimenticabile. Al lavoro ci penserete da domani. Sagittario, tutto tace e nulla accade, almeno all'apparenza, perché in realtà gli eventi interiori sono quelli più importanti. Amore segreto, platonico, inconfessato, forse perfino a voi stessi. Fino a quando? Capricorno, nel cuore oggi tutti i sentimenti, dalla tenera amicizia all'amore impegnativo e vincolante, quello che ci si giura una volta e si rinnova ogni giorno. Sarete sani e belli, ma ancora di più ascoltando le dritte di un amico. Acquario, tanti amici intorno, l'ideale per dimenticare le vostre eventuali pene d'amore o uno stato emotivo alterato. Meglio dare un'occhiata alla marca e al prezzo dei vostri acquisti e di conseguenza le cifre riportate dall'estratto conto. Pesci, felici e contenti sin dal risveglio, puntate a liberarvi il prima possibile da ogni incombenza. Un viaggio, anche solo immaginario, condiviso con chi amate di più. I voli pindarici uniscono le anime. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti. Da Roberto, una buonissima giornata a tutti.

0: excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese? Modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo.

0: materasso che vuoi tu. Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Bancometalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Bancometalli Italiano, a Mola di Bari, in via di Bagno 56, nei pressi della chiesa di Loreto. 080 473 4686.
1: A Monopoli, Prospero Fest. Dal 10 al 14 giugno, il Porto Antico ospita scrittori, giornalisti e intellettuali di fama. Programma sul sito Prospero Fest e sui canali social. Ingresso libero. È un evento organizzato dalla Biblioteca Rendella e promosso dall'amministrazione comunale di Monopoli. Media partner Radio Puglia. Sabato 13 giugno, ore 19, Concita De Gregorio e Melania Petriello. Ore 21, Marcello Veneziani.
2: BMW X2, stile e sportività, tutto incluso. Tutto lo stile del design BMW X e il carattere della versione M Sport. Tutto il comfort e la tecnologia del pacchetto premium con la cura del programma di manutenzione. E tutto incluso nell'offerta. Fino al 31 maggio. Scopri il piacere di guidare BMW X2 benzina, diesel o 100% elettrica. Prenota il tuo test drive in concessionaria e su bmw.it.
3: Ultramotor Bari e Matera, gruppochiarito.it.

0: casa Massima. Vorrei salutare Dina che mi ha dato il booster stamattina. Grazie Dina.
1: Radio Puglia, Radio Puglia, Radio Puglia. La tua isola felice.

0: Buongiorno Maurizio, un saluto a Gianni e Grazia. Aspettate, ma finisce l'arlo, mo vi seguiamo al mare.
1: Buongiorno Maurizio, vorrei fare un saluto alla squadra Mezza Pesa, da tutti gli operai.
2: Dino, le ha mandato il viewster stamattina, e nambari!
3: Buongiorno Maria, un saluto dalla Pantera. Ciao, e com'era il viewster? Era buono?
4: Certo che i nostri ascoltatori si sono svegliati pimpanti stamattina. Sarà la temperatura? Sarà perché è martedì? Non lo sappiamo ancora. Buongiorno a tutti, vi ricordiamo che se volete mandare un boccale con i vostri saluti fatelo al 333-166-5757. Un saluto a tutta l'Italia, a tutto il mondo. Buongiorno.
5: Radio Puglia.

0: sono con me. Vi mando un bacio grande, un abbraccio. Sono Laura da Metattaro. Un bacio a Milena.
1: Buongiorno, sono Maria da Casa Massima. Vorrei salutare Dina che mi ha dato il giusto stamattina. Grazie.
2: Ciao Maurizio, non hai risposto. Cosa ti piace allora, il pesce? Oh, mo si è aggiunto anche il viewster. Cosa ti piace dei due?

0: non leggerà nessuno i vostri messaggi. Ci mancano gli occhiali. Ai ai ai ai ai ai ai. Chi la deve passare sta vita?
1: Mamma mia. Radio Puglia.

0: ti voglio bene, Fratem.
1: Io quiero un beso que suene.
0: Eddie,
1: yo quiero un beso que suene.
0: Yeah.
1: Yo quiero un beso que suene. Me gusta.
2: Buongiorno Maurizio. Buongiorno Maurizio, mi saluti. Nicla e Domenica. Tanta festa, santa simpatia. E mettete la canzone Santa Vinci.
3: Ciao Maurizio, buongiorno. Oggi il capo alla Michele in chiamata, perché sta tutto bello attivo. Ieri ha preso un po' di sole al, come dire, nelle parti basse, allora sta sfiammato. Salutami il signor Giannicola, un amicone.
4: Signora, pensa per te, io il disco di

0: saluta la signora Maria. Maurizio, vecchia volpe.
1: Sono le ore 8 e 2 minuti.
2: Radio Puglia News.
3: Una buona giornata da Barbara Salandri. Appelli alla tregua e severi avvertimenti. Sarai solo se gli attacchi all'Iran andranno avanti. Le parole di Donald Trump in una telefonata con Netanyahu. Intanto il ministro israeliano Ben-Gvir, indagato a Roma per il caso Flottiglia, insulta l'Italia. Sentiamo Alessio Galea.
4: È tregua armata tra Israele e Iran. Le due parti confermano lo stop agli attacchi, ma minacciano reciproche schiaccianti ritorsioni se il cessate il fuoco verrà nuovamente violato. La nuova tregua è scattata dopo l'appello a cessare gli scontri di Trump, che rivendica importanti progressi negoziali anche sul dossier nucleare. Ieri, in una telefonata con Netanyahu, il presidente americano ha avvertito il premier israeliano che se non avesse fermato le ostilità avrebbe perso gli Stati Uniti come partner di guerra. L'escalation era scattata domenica quando Israele ha preso di mira Beirut. In risposta, l'Iran ha colpito con missili il nord di Israele in una nuova fiammata delle ostilità che ha messo a repentaglio il cessate il fuoco concordato due mesi fa. Intanto, dopo la Francia, anche l'Italia avvia un'indagine contro il ministro per la sicurezza israeliano Ben-Gvir, ora indagato anche a Roma per il trattamento riservato agli attivisti della flottiglia. Sprezzante il commento del ministro: l'Italia, da paese dello stivale, è diventato quello delle ciabatte.
3: Ancora una notte di guerra in Ucraina, almeno 4 morti e 15 feriti per raid russi nella regione di Kharkiv. Ieri mattina un attacco con droni ucraini contro un treno passeggeri in Crimea ha causato un morto e un ferito. Resta in salita la strada per porre fine al conflitto. Ho parlato con gli inviati del presidente USA Witkoff e Kushner, una conversazione molto positiva, fa sapere il presidente ucraino Zelensky. Gelida la reazione del Cremlino, molto difficile immaginare ora negoziati con Kiev. Ora la politica, con i risultati dei ballottaggi delle amministrative sorridono entrambe le coalizioni. Su un totale di 18 capoluoghi, il centro-sindacato passa da 8 a 10 sindaci, il centrodestra da 5 a 6. Sentiamo da Marco Mancini.
5: Sostanziale pareggio nei ballottaggi delle elezioni amministrative. 3 comuni capoluogo vanno alla coalizione di centrodestra, mentre il campo largo ne vince altrettanti. La coalizione di governo sorride ad Arezzo, dove si impone Comanducci con il 55,8%, a Lecco con Boscagli eletto con il 52% e a Macerata con Parcaroli che vince con oltre il 54% dei voti. Il centro-sinistra si impone a Chieti con l'ex vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura, Legnini, che supera il 52%, a Trani dove Galiano vince con poco più del 51% e ad Agrigento dove Sodano si impone a Valanga con oltre il 70% dei consensi. Oltre 40 complessivamente i comuni coinvolti in questo secondo turno, che però ha registrato un marcato calo dell'affluenza alle urne, che si è attestata intorno al 52%, in discesa di circa 8 punti rispetto al primo turno di 2 settimane fa.
3: Una studentessa universitaria spagnola di 20 anni ha denunciato di essere stata vittima di una violenza sessuale di gruppo a Milano. I fatti sarebbero avvenuti la notte tra il 22 e il 23 maggio. Accompagnata da un'amica alla clinica Mangiagalli, gli accertamenti medici hanno confermato gli abusi denunciati. Ora è caccia agli aggressori. La procura ha aperto un'inchiesta. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Radio Puglia, meteo.
6: Un saluto agli ascoltatori di Radio Puglia da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
7: Dopo una domenica stabile, ampiamente soleggiata, anche l'inizio della nuova settimana vedrà quindi tempo stabile sotto l'egida dell'anticiclone, con al più locale variabilità nelle aree interne e qualche breve acquazzone o temporale sviluppo sull'Appennino molisano e lungo la dorsale lucana. Per il resto tempo stabile con temperature in aumento, gradualmente sempre più calde. Tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
8: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai i20 Dark Line con cerchi glossy black e tetto a contrasto. Tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,40%. In 35 rate da €250 al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 9.552 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
9: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Auto Planet, a Bari, a Monopoli e a Trani.

0: la pietra per me.
1: Ciao Ada, come va?
2: Ciao Rita, sono in crisi con le scarpe che dovrò indossare al mio matrimonio. Manca solo un mese. Quello che ho visto in giro non è realmente ciò che desidero.
1: Ma perché non vai da Roberto Bellino a Castellana Grotte? Io ho fatto realizzare lì le calzature per il mio matrimonio e anche mia madre e la mia testimone sono riuscite a soddisfare le loro esigenze grazie alla possibilità di scegliere tra la loro vasta gamma di tessuti o addirittura utilizzare lo stesso tessuto del tuo abito. L'esclusività è garantita.
2: Stupendo!
1: Roberto Bellino, via Caduti di Russia 14 a Castellana Grotte, 329 72 155 83. L'esperienza dei laboratori dermocosmetici Easy Pharma e la naturale efficacia di erbe e fiori si incontrano e danno vita a Easy Derma, la linea completa di prodotti per la tua igiene quotidiana. Doccia shampoo, intimo donna, intimo mare e sport e Easy Derma igiene quotidiana. Quattro delicate fragranze adatte ad ogni tipo di pelle che sapranno donarti una carezza naturale tutti i giorni, lasciando la tua cute morbida e setosa. Easy Derma, quando l'igiene personale diventa un gesto d'amore. Solo nelle migliori farmacie, parafarmacie sanitarie. NewEasyPharma.com.
3: Con Acquapark Ignazia l'estate, quando arriva, arriva! Non stai più nella pelle? Trasforma il tuo weekend in leggenda. L'anteprima più calda del Sud Italia ti aspetta il 6 e 7 e ancora il 13 e 14 giugno. Cavalca l'onda prima di tutti e risparmia. I coupon sconto sono validi anche la domenica. Scaricali su acquaparkignazia.it. Ci vediamo il 6, 7, 13 e 14 giugno. Acquapark Ignazia, un mare di divertimento.
4: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43. Amorusotraslochi.it.

0: capita la signora Maria. Maurizio, vecchia volpe.
1: Maurizio, digli a Nicola che sta raccogliendo le ciliegie a Turi, con carta o con contanti?
2: Buongiorno Maurizio, vi saluti Felice il killer.

0: raccontiamo una giornata di lavoro, una giornata in compagnia. E speriamo che tutti quanti siate felici. Se siete tristi, beh, insomma, passerà.
1: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
2: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
3: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
4: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
5: Per la manutenzione della tua auto, scegli Autofficina Abbinante.
6: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
5: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
6: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante. Via Ponte 47L, Bari Carbonara, 080 503 2026.
7: Dal 16 al 20 giugno, in Villa Comunale Tacconi, a Castellana Grotte, Vibra Music Fest. Dal pomeriggio sino a sera, incontri, laboratori ed eventi gratuiti, dove protagonista sarà la musica di Vibra Music Fest, organizzato e promosso dall'amministrazione comunale di Castellana e inserito nel cartellone eventi Piazze d'Estate 2026. Direzione artistica e coordinamento di Casa Musicale Luisi. Mercoledì 17 giugno, ore 20:30, concerto Armonie d'Estate, a cura dell'associazione Banda Vito Semeraro di Castellana Grotte.
8: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
9: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
10: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
11: E Luca, t'ha deciso?
10: Sì, Angel Cell è la svolta. Consulenza luce, gas e internet.
12: Fissa un appuntamento nei negozi di Castellana Grotte, Conversano e Monopoli. Perché con la consulenza di Angel Cell...
11: Stai senza pensiero.

0: Voglio mandare un saluto al trattorista di San Nicandro, al figlio di Carloccio che sta a fare i cazzi suoi tutti i santi giorni.
1: Maurizio, buongiorno. Un saluto a Felice, il killer.
0: Shagaba, bomboni, cacca, io compleanno e non te gnavo.
2: Maurizio, gli puoi dire al killer, gli azzaga, mdnazga, che draga, ma in assaul.
3: Vabbè, Danny, ma io ho dominato che è la medusa, e cosa vinco?

0: Tartaro.
1: Tanti saluti a Rosa e Pina di Biceglie.
2: Buongiorno Radio Puglia. Buongiorno Maurizio, qua si fa i chiamenti al sole, fa caldo.

0: Ciao Maurizio.
1: Buongiorno Maurizio, mi saluti le due domeniche che stanno in azienda a Sansariso con tanta fetta e

Senti, sei un amore per noi, sei bravissimo, bravo, bravo, bravo. Ti vogliamo tanto bene, Maurizio. Veramente.

0: Voglio fare un saluto a Dada Yert, da noi quattro. Buongiorno Radio Puglia, voglio fare un saluto a Dada Yert, da noi quattro.
1: Maurizio, ti piace la cecella?
2: Buongiorno Maurizio, buongiorno Angelo da Lussemburgo, Radio 104.
3: Maurizio, per favore, via al Vito il Rosso, devi cambiare la dedica.
0: Buongiorno Radio Puglia, voglio fare un saluto a Dada Yert.

0: Buongiorno Radio Puglia, com'è lo smash? Vedi, chiedi agli ascoltatori.
1: L'almanacco del giorno. Martedì 9 giugno 2026 è il 160esimo giorno dall'inizio dell'anno.
2: Siamo sotto il segno dei gemelli. La chiesa ricorda San Primo e Sant'Efrem.
1: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Primo. Il nome ha origine latina e significa figlio primogenito. Il numero portafortuna è l'8, il colore è il blu e la pietra associata è il topazio. Accadde oggi. Il 9 giugno del 2007, il presidente degli Stati Uniti d'America George W. Bush viene in visita in Italia e incontra le principali cariche istituzionali italiane e Papa Benedetto XVI. L'evento viene contestato dai movimenti pacifisti, con un corteo a Roma di circa 200.000 persone. Chi è nato oggi?
2: Tra i personaggi famosi nati il 9 giugno ricordiamo Johnny Depp, Michael J. Fox, Milena Gabanelli.
1: Le frasi del cinema. Tuo padre voleva che tu fossi tutto ciò che lui non era e al tempo stesso voleva che tu fossi tutto ciò che era lui. Non so se aveva ragione o torto, ma so per certo che mirava più a fare del bene che del male. Dal film Barriere. Proverbio del giorno.
2: Non c'è bisogno di mostrare l'elefante con il dito. Proverbio del Camerun.
1: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.
3: Buon martedì a tutti da Roberto, 9 giugno 2026 e pronti con l'appuntamento dell'oroscopo. Si parte dall'Ariete. Vi piacciono i rapporti chiari, ma l'amore ha mille sfaccettature ed è proprio questo che lo rende intrigante. Il non sapere mai cosa aspettarsi. Una questione relativa ad un'eredità o alla spartizione di denaro comune va gestita con la massima cautela. Toro, nulla disturba l'intesa di coppia. Al partner andate bene così, testardi, possessivi e coccoloni. Meglio riflettere invece su un acquisto importante, anche se a prima vista vi sembrava un'ottima occasione. Gemelli, cibo sano e giusto riposo, ma alla ricetta della salute aggiungete ingredienti a voi più graditi, movimento, allegre compagnie e nuovi interessi. In prima linea, moda e shopping. Cancro, una sensualità e un magnetismo cui il partner non saprà resistere, questo avrete oggi. Ma oggi tirate fuori anche quel sogno che custodite gelosamente nel cassetto, presto potrebbe diventare realtà. Leone, se l'amore c'è diventa ossessione, se manca vivete l'assenza del partner come un'inguaribile ferita interiore che vi sottrae gioia ed energia. In casa occorre ottimizzare le energie e contenere gli sprechi, analizzando prima, agendo poi. Vergine, neanche la vostra proverbiale oculatezza riuscirà a farvi resistere di fronte a una serie di tentazioni spenderecce. Una volta tanto è anche lecito. Per quanto riguarda la vita di coppia, ricordate che condividere rafforza l'unione. Bilancia. Le questioni materiali hanno poco a che fare con i sentimenti, meglio tenerle fuori per non incrinare un'intesa che merita cure speciali. Finanze rimpolpate da piccoli guadagni, utili a concedervi un po' di pazzo shopping. Scorpione. Giornata splendida da vivere insieme al partner. Dolcissima la colonna sonora della giornata, che proprio per questo risulterà indimenticabile. Al lavoro ci penserete da domani. Sagittario, tutto tace e nulla accade, almeno all'apparenza, perché in realtà gli eventi interiori sono quelli più importanti. Amore segreto, platonico, inconfessato, forse perfino a voi stessi. Fino a quando? Capricorno, nel cuore oggi tutti i sentimenti, dalla tenera amicizia all'amore impegnativo e vincolante, quello che ci si giura una volta e si rinnova ogni giorno. Sarete sani e belli, ma ancora di più ascoltando le dritte di un amico. Acquario, tanti amici intorno, l'ideale per dimenticare le vostre eventuali pene d'amore o uno stato emotivo alterato. Meglio dare un'occhiata alla marca e al prezzo dei vostri acquisti e di conseguenza le cifre riportate dall'estratto conto. Pesci, felici e contenti sin dal risveglio, puntate a liberarvi il prima possibile da ogni incombenza. Un viaggio, anche solo immaginario, condiviso con chi amate di più. I voli pindarici uniscono le anime. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti. Da Roberto una buonissima giornata a tutti.
4: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
5: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800 600 100.
6: Una bella gita fuori ed ecco il risultato. Grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
7: No. Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
8: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
9: Che sia un trullo storico o una moderna piscina, l'arte della pietra di Maltin unisce tradizione e innovazione grazie alla progettazione e realizzazione chiavi in mano di edifici pubblici e privati in Puglia e in tutta Italia. Trulli, masserie, piscine, giardini, impianti d'avanguardia, muretti e rivestimenti con la pietra pugliese e albanese. A Fasano, l'arte della pietra di Maltin. La tua visione, la nostra maestria. 340 821 46 74.
10: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
11: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
10: Ma che felicità scodinzolare.
11: Cennamo Pet Food, nutriamo sentimenti.
12: Attività commerciale di abbigliamento e intimo cerca personale per le sedi di Putignano e Gioia del Colle. Contatta subito il 348 73 57 019. Ripeto, 348 73 57 019. O invia il curriculum a morovalle2@vestor.it.

0: Lara per andare, devo cattare.
1: Io voglio fare un saluto a mio amico Giuseppe Frizzale. Dica, perché se il tuo numero di you, mangi gente gnocchi.

0: Buongiorno Radio Puglia, dall'azienda Stea. Una bella giornata oggi con le ciliegie, ferrovia. Ciao Maurizio!
1: Amica, con tutte queste ciliegie in circolazione, ma ce ne fosse un'azienda che avesse portato una cassettina, ma pur da un chilo, eh? Oh no! Solo cetriolo abbiamo avuto. Salutiamo l'azienda La Pietra, dove il cetriolo è anche afrodisiaco.

0: sempre insieme a voi questa Radio Puglia, la radio più ascoltata nel mondo. Buongiorno coniglietti e coniglioni e conigliette e conigliona. Passiamo a A, B, C, D, E, F, G, H, I, L, M, N, O. Questa è Radio Puglia, questi sono i Nirvana. Buongiorno a tutti ancora da Maurizio Di Bari, tutto lo staff. Stendiamolo questo velo. Accendo! Accendi un'altra. Quella grande! Quella grande. Qui si fuma, anzi siamo tutti fumati. Buon lavoro a tutti, a tutte le belle donne, buongiorno.
1: Radio Puglia.
0: E anche quelle brutte, sono tutte belle.
1: Radio.

0: Maurizio, metti il flash di Franchino.
1: Taglio Puglia, puoi mettere la canzone a mia nonna, Loco Loco?

0: Maurizio, ma dove vai tu al mare? Che ti devo venire a trovare.
1: Maurizio, buongiorno, un consiglio a tutti, ma facite una sanda fracut.
2: Maurizio, buongiorno, volevo mandare un messaggio all'Inps. Oh, spingito, pettone, spingito, man.
3: Buongiorno Radio Puglia, faccio i migliori saluti a Vincenzo La Forcara e Cesare Detto La Sciatica. Ciao!
4: Maurizio, c'è da spostare una macchina, hai capito?
5: Buongiorno, andate a raccogliere i lupini questa mattina, che il tempo è bello!
6: Ezio, è dito un scemo di potete, con se banchetta, con i faci a spirit!
7: Maurizio, un messaggio diretto a Franco Pellegrino. A quando ma bella mangiate!
8: Maurizio, buongiorno!
9: Come lo smetti?
8: Lo consigli?
0: Amore mio, oggi non mi stai mandando neanche un messaggio,

quando me la devi pagare sta cambiale? Boh, ma cambiò, no. Presa la cambiale, gli strisce dietro. Prega Cristo che campo, perché se muoio, che

0: Su tigre del capello, adesso lui si ravviva e taglia da spettacolo. Hai affilato le forbici, Giovanni.
1: Muove su cuerpo natural.

0: Fermatevi un momento e riscoprite i piaceri del palato.
1: La Locanda del Riccio propone ottime specialità preparate con assoluta maestria. Ricci, frutti di mare, antipasti, primi e secondi piatti. Ricette uniche a base di pesce appena pescato.
0: La Locanda del Riccio, strada provinciale 90 a Savelletri. 3890 25 89 95. Su Facebook, La Locanda del Riccio.
2: Attenzione!
3: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia d'ultima generazione è di casa.
2: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
3: E per il trasporto?
2: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
3: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
2: Un mondo avanti.
4: Con Acquapark Ignazia l'estate, quando arriva, arriva! Non stai più nella pelle? Trasforma il tuo weekend in leggenda. L'anteprima più calda del Sud Italia ti aspetta il 6 e 7 e ancora il 13 e 14 giugno. Cavalca l'onda prima di tutti e risparmia. I coupon sconto sono validi anche la domenica. Scaricali su acquaparkignazia.it. Ci vediamo il 6, 7, 13 e 14 giugno. Acquapark Ignazia, un mare di divertimento.
5: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
6: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
5: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
6: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
5: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377 385 2414. Scopri di più su metalgm.it.
7: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri, dove mangiare e rilassarsi è un vero piacere.
8: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
7: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri, 339 53 65 659. Ristorante Alba Chiara.it, aperto tutti i giorni.

0: amore mio, oggi non mi stai mandando neanche un messaggio.
1: Nara Pandaere, Ugattown.
2: Buongiorno Radio Puglia, buongiorno Maurizio. Un saluto come sempre da Aldo e Daniele da Taranto, dalla Letti Impianti. Come ogni mese ricordiamo ai titolari che se l'acqua scarseggia la paperella non galleggia.
3: Buongiorno da Lussemburgo, Doste Chio, Mesha, Wandan Wandan.
1: Giacomo Turchiano, a quando marito poverid, manga la maghiera pot vedere.
4: Ui Maurizio, a proposito di ciliegie, se li vuoi oggi pomeriggio ti vengo a prendere, li andiamo a fare vicino all'albero.
5: Buongiorno Maurizio, la barberia Ivan Tursi ringrazia i saluti.
6: Maurizio, buongiorno, salutami a Vito Casanova e dili che allo seto sta a fascia la nerve.
7: Ciao Radio Puglia, voglio fare tanti saluti da Vincenzo la Porcara a Vito Ragone la Petecchia. Ciao,
8: buongiorno Radio Puglia, un saluto da Antonio Michele da Carbonara, mezza a lei.
9: Me lo sai usare bene il telefono, ci tenevano un picco di cervello a fare gli studi, vedi, io vai essa che sei, dormi bambino asciutto.
10: Radio Puglia, qui da Mariotto, Michele e Antonio, i più belli!
11: Va bene, non abbiamo terminato la giornata fino alle 12.30, poi ci sarà anche Suor Rosangela oggi, adesso ci sono un po' di ricordi del cuore, un po' di rewind, un po' pezzi del passato. La pubblicità tra poco!
12: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Tucson Dark Line con cerchi satin grey e griglia cromata nera. Tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 0,78%. In 35 rate da €398 al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 19.893 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
13: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Auto Planet a Bari, a Monopoli e a Trani.
14: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Banco Metalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Banco Metalli Italiano, a Mola di Bari, in via di Bagno 56, nei pressi della chiesa di Loreto. 080 473 4686.
15: Kikiriki! La festa è qui!
16: Sì! Al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente!
17: Da Chicchirichì trovate un'area giochi super attrezzata, disponibile sia all'aperto che in una struttura ampia e chiusa, aperta tutto l'anno!
16: Chicchirichì, il Parco Divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social.
18: BMW X2, stile e sportività, tutto incluso. Tutto lo stile del design BMW X e il carattere della versione M Sport. Tutto il comfort e la tecnologia del pacchetto premium con la cura del programma di manutenzione. E tutto incluso nell'offerta. Fino al 31 maggio. Scopri il piacere di guidare BMW X2 benzina, diesel o 100% elettrica. Prenota il tuo test drive in concessionaria e su bmw.it.
19: Ultramotor Bari e Matera, gruppochiarito.it.
20: Di Geso Motors Group, l'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.

0: d'oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano, in via Estramurale a mezzogiorno 42. Radio Puglia.
2: Maurizio.

0: Puglia, noi siamo i migliori,
1: aeroporto. Carré, io poverito. Mo devo andare a proprietario, quindi mi conto da me.
2: Buongiorno da Lussemburgo, toste chio, mescia, wandal wandal.
3: E un gesto, il pangino più che ne va a vita.
4: Maurizio, Bacilona, Bacilona, Maluana, Lugros!
5: Radio Puglia.

0: tua radio.
1: Ragazzi, adesso colazionate, noi abbiamo il solito panino provolone di Calabria e Anduia. Adesso ci sono ricordi e rewind. Buongiorno a tutti, fate i bravi.
0: Radio Puglia.
2: Rewind, la più bella musica dagli anni 70 in poi.

Rewind, la più bella musica dagli anni 70 in poi. Radio Puglia.

0: Ciao Ada, come va?
1: Ciao Rita! Sono in crisi con le scarpe che dovrò indossare al mio matrimonio. Manca solo un mese! Quello che ho visto in giro non è realmente ciò che desidero.
0: Ma perché non vai da Roberto Bellino? A Castellana Grotte. Io ho fatto realizzare lì le calzature per il mio matrimonio e anche mia madre e la mia testimone sono riuscite a soddisfare le loro esigenze grazie alla possibilità di scegliere tra la loro vasta gamma di tessuti o addirittura utilizzare lo stesso tessuto del tuo abito. L'esclusività è garantita.
1: Stupendo!
2: Roberto Bellino, via Caduti di Russia 14 a Castellana Grotte, 329-72-155-83.
3: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì. La vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
4: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
5: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Pista con noleggio go-kart, singoli o biposto, dotata di illuminazione per turni anche in notturna. Noleggia i kart 270, più veloci, performanti e sicuri, per turni a tempo, o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addio al celibato o nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 20 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
6: A Piccio risparmia per le tue bollette luce e gas da Angel Cell.
7: Ti offriamo consulenza gratuita per farti risparmiare e ti verrà il pricio di pagare le bollette. Vieni a trovarci nelle sedi di Castellana, Conversano e Monopoli e seguici sui social Angel Cell.
8: Ti svegli col mal di schiena e se fosse il

0: al mare.
1: Maurizio, il news è finito, ce la siamo mangiati tutti.
2: Maurizio, grazie, la nostra canzone, grazie davvero di cuore.
3: Buongiorno Radio Puglia, un saluto a Gianmarco Quelli.
4: Ma no, sono sotto.
3: Buongiorno Radio Puglia, volevo salutare le amiche Tatia, Grazia e Marino.
1: Rocco, la testa del mimo lattante stai facendo.
5: Buongiorno Maurizio, buongiorno Radio Puglia, io ci arrivo buon ift.
6: Radio Puglia.

0: Gendiai, se hai bisogno di operai, portati Nicola Giannone insieme.
1: L'almanacco del giorno.
2: Martedì 9 giugno 2026. È il 160esimo giorno dall'inizio dell'anno.
3: Siamo sotto il segno dei gemelli. La chiesa ricorda San Primo e Sant'Efrem.
2: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Primo. Il nome ha origine latina e significa figlio primogenito. Il numero portafortuna è l'8, il colore è il blu e la pietra associata è il topazio.
4: Accadde oggi.
2: Il 9 giugno del 2007, il presidente degli Stati Uniti d'America George W. Bush viene in visita in Italia e incontra le principali cariche istituzionali italiane e Papa Benedetto XVI. L'evento viene contestato dai movimenti pacifisti, con un corteo a Roma di circa 200.000 persone.
4: Chi è nato oggi?
3: Tra i personaggi famosi nati il 9 giugno ricordiamo Johnny Depp, Michael J. Fox, Milena Gabanelli.
4: Le frasi del cinema.
2: Tuo padre voleva che tu fossi tutto ciò che lui non era e al tempo stesso voleva che tu fossi tutto ciò che era lui. Non so se del bene che del male. Dal film Barriere.
4: Proverbio del giorno.
3: Non c'è bisogno di mostrare l'elefante con il dito. Proverbio del Camerun.
1: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.
5: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43, amorusotraslochi.it.
6: Per la manutenzione della tua auto, scegli Autofficina Abbinante.
7: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
6: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
7: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante, via Ponte 47L, Bari Carbonara, 080 503 2026.
8: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online. Ma che felicità scodinzolare. Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
9: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Banco Metalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
10: Con Acquapark Ignazi all'estate, quando arriva, arriva! Non stai più nella pelle? Trasforma il tuo weekend in leggenda. L'anteprima più calda del Sud Italia ti aspetta il 6 e 7 e ancora il 13 e 14 giugno. Cavalca l'onda prima di tutti e risparmia. I coupon sconto sono validi anche la domenica. Scaricali su acquaparkignazia.it. Ci vediamo il 6, 7, 13 e 14 giugno. Acquapark Ignazia, un mare di divertimento.
11: Sogni un sorriso perfetto? Contatta Lela Consulting, l'eccellenza del turismo dentale in Albania su Bari. E il tuo sogno diventerà realtà risparmiando sino al 70%.
12: Lela Consulting collabora con Lela Dental di Tirana. Con 38 anni di esperienza in odontoiatria e implantologia dentale, segue con cura i pazienti dal viaggio in Albania fino al rientro a casa.
11: Lela Consulting, via Giuseppe Palmieri 25, Bari. 393 45 81 472.
13: Buon martedì a tutti da Roberto, 9 giugno 2026 e pronti con l'appuntamento dell'oroscopo. Si parte dall'Ariete.
14: Vi piacciono i rapporti chiari, ma l'amore ha mille sfaccettature ed è proprio questo che lo rende intrigante. Il non sapere mai cosa aspettarsi. Una questione relativa ad un'eredità o alla spartizione di denaro comune va gestita con la massima cautela. Toro, nulla disturba l'intesa di coppia. Al partner andate bene così, testardi, possessivi e coccoloni. Meglio riflettere invece su un acquisto importante, anche se a prima vista vi sembrava un'ottima occasione. Gemelli, cibo sano e giusto riposo, ma alla ricetta della salute aggiungete ingredienti a voi più graditi, movimento, allegre compagnie e nuovi interessi. In prima linea, moda e shopping. Cancro, una sensualità e un magnetismo cui il partner non saprà resistere. Questo avrete oggi. Ma oggi tirate fuori anche quel sogno che custodite gelosamente nel cassetto. Presto potrebbe diventare realtà. Leone, se l'amore c'è, diventa ossessione. Se manca, vivete l'assenza del partner come un'inguaribile ferita interiore che vi sottrae gioia ed energia. In casa occorre ottimizzare le energie e contenere gli sprechi, analizzando prima, agendo poi. Vergine, neanche la vostra proverbiale oculatezza riuscirà a farvi resistere di fronte a una serie di tentazioni spenderecce. Una volta tanto è anche lecito. Per quanto riguarda la vita di coppia, ricordate che condividere rafforza l'unione. Bilancia. Le questioni materiali hanno poco a che fare con i sentimenti, meglio tenerle fuori per non incrinare un'intesa che merita cure speciali. Finanze rimpolpate da piccoli guadagni, utili a concedervi un po' di pazzo shopping. Scorpione. Giornata splendida da vivere insieme al partner. Dolcissima la colonna sonora della giornata, che proprio per questo risulterà indimenticabile. Al lavoro ci penserete da domani. Sagittario, tutto tace e nulla accade, almeno all'apparenza, perché in realtà gli eventi interiori sono quelli più importanti. Amore segreto, platonico, inconfessato, forse perfino a voi stessi. Fino a quando? Capricorno, nel cuore oggi tutti i sentimenti, dalla tenera amicizia all'amore impegnativo e vincolante, quello che ci si giura una volta e si rinnova ogni giorno. Sarete sani e belli, ma ancora di più ascoltando le dritte di un amico. Acquario, tanti amici intorno, l'ideale per dimenticare le vostre eventuali pene d'amore o uno stato emotivo alterato. Meglio dare un'occhiata alla marca e al prezzo dei vostri acquisti e di conseguenza le cifre riportate dall'estratto conto. Pesci, felici e contenti sin dal risveglio, puntate a liberarvi il prima possibile da ogni incombenza. Un viaggio, anche solo immaginario, condiviso con chi amate di più. I voli pindarici uniscono le anime. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti. Da Roberto, una buonissima giornata a tutti.

0: insomma, adesso vi devo lasciare in bella compagnia. Abbiamo ritirato direttamente dal convento, dalle carmelitane
1: sì.
0: Calze di Cristo Re.
1: No, no, ce l'abbiamo.
0: Suor Rosangela.
1: Niente, suora, buongiorno. Buon spazio mattina.
0: Adesso vado a colazionare, c'è un panino da mangiare.
1: Va bene.
0: Se vuoi dare una mano, ti do un pezzettino.
1: No, no, io ho già fatto colazione stamattina, ho bevuto il mio espressino, il mio primo espressino dopo un anno e
0: con
1: mezzo.
0: Con latte freddo?
1: No, con latte caldo. Ah. Era fantastico, bravissima Nicola.
0: Bella, Anna, la capra.
1: No!
0: Lo beve freddo.
1: Ma
0: latte
1: no.
0: freddo,
1: ah,
0: caffè
1: ecco,
0: freddo.
1: Lei lo beve freddo. Sì, vabbè, ognuno i suoi gusti, caro Maurizio.
0: In masseria purtroppo è così.
1: Certo.
0: Le capre si trattano così.
1: Ma guarda che quando lo prendi direttamente dalla capra o dalla mucca, il latte è caldo, altro che freddo, mio caro.
0: È tiepido, potremmo dire, temperatura
1: È una temperatura fantastica.
0: Va bene, allora.
1: Buona colazione a te.
0: Vi ricordiamo i nostri contatti. Uno, WhatsApp.
1: Uno, il 333-166-5757.
2: Radio Puglia.

0: salutare le ragazze della 500 bianca che lavorano da Clemente.
1: Buongiorno, è possibile ascoltare un pezzo di Piuso Battisti?
2: Nara Pandare, un cattone.
3: Ude, Vincio Pa!

0: all-inclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai i20 Dark Line con cerchi glossy black e tetto a contrasto. Tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,40%. In 35 rate da 250 euro al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 9.552 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
2: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Autoplanet, a Bari, a Monopoli e a Trani.
3: Certe canzoni hanno la capacità di migliorarci la giornata, come certe bontà. Provate la straordinaria mozzarella fior di latte deliziosa, un grande classico dal sapore inconfondibile, realizzata con il miglior latte del territorio pugliese. Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
4: Ciao Ada, come va?
5: Ciao Rita! Sono in crisi con le scarpe che dovrò indossare al mio matrimonio. Manca solo un mese! Quello che ho visto in giro non è realmente ciò che desidero.
4: Ma perché non vai da Roberto Bellino? A Castellana Grotte. Io ho fatto realizzare lì le calzature per il mio matrimonio e anche mia madre e la mia testimone sono riuscite a soddisfare le loro esigenze grazie alla possibilità di scegliere tra la loro vasta gamma di tessuti o addirittura utilizzare lo stesso tessuto del tuo abito. L'esclusività è garantita.
5: Stupendo!
6: Roberto Bellino, via Caduti di Russia 14 a Castellana Grotte, 329-72-155-83.
7: BMW X2, stile e sportività, tutto incluso. Tutto lo stile del design BMW X e il carattere della versione M Sport. Tutto il comfort e la tecnologia del pacchetto premium con la cura del programma di manutenzione. E tutto incluso nell'offerta. Fino al 31 maggio. Scopri il piacere di guidare BMW X2 benzina, diesel o 100% elettrica. Prenota il tuo test drive in concessionaria e su bmw.it.
8: Ultramotor Bari e Matera. Gruppo Chiarito.it.
9: Una sola azienda, tante soluzioni. Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena, composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiamalo 080 23 78 500.

0: Buongiorno Radio Puglia, un saluto dalla ditta Arcobaleno di Palo del Colle, un saluto da Francesco e Massimo, ciao Radio Puglia.
1: Radio Puglia, sta canzone, sta popolo a paese.
2: Maurizio, quella fondente a me mi piace, Maurizio, hai capito?
3: La cioccolata intendi fondente, vabbè, ragazzi, De Gustibus, ancora buongiorno, benvenuti.
4: Che significa, De Gustibus?
3: Dico, non si discute.
4: Hai dei buoni gusti in latino?
3: Voglio dire che ognuno ha i suoi gusti.
4: Quello è il significato, no, perché il latino no, a me non è mai piaciuto.
3: Ma sinceramente neanche a me, io non ho mai studiato latino.
4: Quando a scuola dicevano devi studiare il latino. Ha ragione Teo, Cucchetti.
3: Ha ragione Teo.
4: Non si può, non si può. Dai, che c'è di bello?
3: Che c'è di bello? Oggi c'è tanto, tanto. Intanto diamo nuovamente il nostro buongiorno, siamo in diretta qui dagli studi di Radio Puglia. Io sono Rosangela, mi presento come tutti i giorni, perché io non sono Maurizio. A me non mi conoscono, quindi mi devo presentare.
4: Ma è normale. Ecco. Sei una donna.
3: Certo.
4: Io devo salutare alcune donne che hanno in bocca adesso il boccale delle
3: Maurizio!
4: dell'aerosol.
3: Ah, ecco.
4: Ce l'hanno in bocca, nel naso.
3: Efficientissimo.
4: E ascoltano Radio Puglia con le cuffie. Hai capito?
3: Stanno,
4: mentre fanno questa operazione, hanno l'applicazione aperta di Radio Puglia,
3: certo,
4: e ascoltano la radio. Quindi salutiamo le nostre tre bellissime donne, Anita, Angelica e Vanna.
3: Perfetto, ciao ragazze, buongiorno a voi, buongiorno a tutti.
4: Hanno
3: quanti
4: problemi alla sbarra?
3: In che senso?
4: Non si apre la sbarra per entrare nel parcheggio.
3: Mamma mia.
4: Ogni volta con la lampetta.
3: Maurizio. Cioè,
4: bacheca, tanto valeva lasciarla fuori la macchina e andare a piedi ugualmente dentro.
3: Certo, certo.
4: Mamma mia, questi operai nuovi delle terme.

0: dei punti fermi, ragazzi, dai quali non ci muoviamo. Uno sicuramente l'oroscopo, l'almanacco che avete già ascoltato, ma nei giorni in cui ci sono io qui a Radio Puglia, un altro punto fermo sicuramente è la nostra ricetta. Per cui segnate le 10:30 il nostro orario, alle 11 invece ci dedicheremo al nostro jukebox. Ovviamente ci sono tante altre belle cose, soprattutto tanta bella musica, tanti saluti, non ci dimentichiamo i compleanni, però ora ci fermiamo 120 secondi, giusto il tempo di un caffè.
1: Spazio Mattina.

0: per me.
1: L'esperienza dei laboratori dermocosmetici Easy Pharma e la naturale efficacia di erbe e fiori si incontrano e danno vita a Easy Derma, la linea completa di prodotti per la tua igiene quotidiana. Doccia, shampoo, intimo donna, intimo mare e sport e Easy Derma igiene quotidiana. Quattro delicate fragranze adatte ad ogni tipo di pelle che sapranno donarti una carezza naturale tutti i giorni, lasciando la tua cute morbida e setosa. Easy Derma, quando l'igiene personale diventa un gesto d'amore, solo nelle migliori farmacie, parafarmacie e sanitarie. A Monopoli, Prospero Fest. Dal 10 al 14 giugno, il Porto Antico ospita scrittori, giornalisti e intellettuali di fama. Programma sul sito Prospero Fest e sui canali social. Ingresso libero. È un evento organizzato dalla Biblioteca Rendella e promosso dall'amministrazione comunale di Monopoli. Media partner Radio Puglia. Domenica 14 giugno, ore 19, Chiara Valerio. Ore 21, Giordano Bruno Guerri.
2: Dal 16 al 20 giugno, in Villa Comunale Tacconi, a Castellana Grotta, Vibra Music Fest. Dal pomeriggio sino a sera, incontri, laboratori ed eventi gratuiti. Vibra Music Fest, organizzato e promosso dall'amministrazione comunale di Castellana e inserito nel cartellone eventi Piazze d'Estate 2026. Direzione artistica e coordinamento di Casa Musicale Luisi. Martedì 16 giugno, ore 20 e 30, The Kids Are Already. Esibizione delle band di musica d'insieme dell'associazione Nino Rota, a cura del maestro Donato Cellaro.
3: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
4: Con Acquapark Ignazia all'estate, quando arriva, arriva! Non stai più nella pelle? Trasforma il tuo weekend in leggenda. L'anteprima più calda del Sud Italia ti aspetta il 6 e 7 e ancora il 13 e 14 giugno. Cavalca l'onda prima di tutti e risparmia. I coupon sconto sono validi anche la domenica. Scaricali su acquaparkignazia.it. Ci vediamo il 6, 7, 13 e 14 giugno. Acquapark Ignazia, un mare di divertimento.

stanno preparando, perché ragazzi oggi per molti studenti è l'ultimo giorno di scuola, per cui da domani tutti a casa. A fare cosa? Vabbè, c'è il mare, ci sono i passatempo, però sicuramente anche a dare fastidio a noi mamme. Scherzo, ovviamente. Sicuramente uno degli argomenti di cui vi voglio parlare oggi, diciamo, sarà in crescita d'ora in poi. Di che cosa sto parlando? Sto parlando della sedia che abbiamo tutti quanti in casa, dai, non lo neghiamo, la sedia delle robe dimenticate. È una prerogativa dei giovani, ma anche degli adolescenti, anche dei bambini. Quindi in questi giorni crescerà, aumenterà di volume.

Radio Puglia funziona un po' come un confessionale per me. Vi confesso, ragazzi, che sono fra quelli che lasciano i vestiti sulla sedia del disordine, perché io sono un po' un adolescente, ma io sfido, vorrei proprio sapere quanti di voi non lo fanno. Però c'è una buona notizia questa mattina, ragazzi, perché la scienza è dalla nostra parte. Effettivamente così, chi lascia i vestiti sulla sedia del disordine ha una mente più geniale.

0: chi sei?
1: Ciao Rosangela.
0: Ciao tesoro, chi sei?
1: Angela Maria.
0: Oh mamma mia, perdonami, non ti avevo riconosciuta. Come stai?
1: Io bene, tu come stai?
0: Bene, bene, bene. Ce l'hai la sedia del disordine?
1: No, io sono ordinata.
0: Brava. Brava.
1: Le robe le ho tutte ordinate.
0: Brava, hai visto?
1: La sedia non lascio mai niente.
0: Io sempre, Angela Maria.
1: Poi sono stesse ragazze, le ragazze che li buttano e va bene.
0: Va bene, dai, non fa niente. Allora, ci hai chiamato per salutarci, vero?
1: Sì. Grazie di esistere, grazie che ci fate tanta compagnia. Senza di te, senza di Maurizio, saremo persi.
0: Va bene, dai. Ciao Angela, grazie. E noi stiamo per andare in pubblicità, ma dopo la pubblicità, per l'appunto, daremo una spiegazione, perché esiste, è vero, la scienza lo dice. Chi lascia i vestiti sulla sedia del disordine come me e come te che mi stai ascoltando ha una mente geniale. Ovviamente dopo la pubblicità avremo anche tanto altro da fare, come vi dicevo, le 10:30 è il nostro orario prefissato per la ricetta, e oggi sarà una ricetta a puntate, per cui restate lì, non vi muovete ragazzi.
2: Spazio Mattina, il tuo spazio da protagonista.

0: mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri, dove mangiare e rilassarsi è un vero piacere.
2: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
1: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri, 339 53 65 65 9. Ristorante Alba Chiara. Chiara.it, aperto tutti i giorni.
3: Per la manutenzione della tua auto scegli Autofficina Abbinante.
4: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
3: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
4: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante, via Ponte 47L, Bari Carbonara, 080 503 2026.
5: Chicchirichì! La festa è qui!
6: Sì! Al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente!
7: Da Chicchirichì trovate un'area giochi super attrezzata, disponibile sia all'aperto che in una struttura ampia e chiusa, aperta tutto l'anno!
6: Chicchirichì, il Parco Divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social.
8: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
9: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
8: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
9: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
8: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377 385 2414. Scopri di più su metalgm.it.
10: Attività commerciale di abbigliamento e intimo cerca personale per le sedi di Putignano e Gioia del Colle. Contatta subito il 348 73 57 019. Ripeto, 348 73 57 019. O invia il curriculum a morovalle2@vestor.it.

Cristiano dalla moglie Nunzia con una nota: buona giornata amore mio, io poi devo salutare sei sorelle, loro sono Franca, Rossella, Anna, Rita, Tonia, Grazia. Sono di Rutigliano, questo messaggio è arrivato da Franca per tutte le altre sorelle, ovviamente io mi unisco a loro e saluto anche la nostra amica Vita che ci scrive da Virbo, dal Virbo che è una ridente contrada vicino alla mia bellissima. Saluto tutti gli abitanti del Virbo, in particolar modo Vita che dice: un saluto ad amici e nemici. Brava Vita, questo mi piace, buona giornata.

0: Radio Puglia.
1: Un po' mi mancherà sapere come stai, fumare tra le chiacchiere, vederti dentro i film.

0: volte devastante può essere anche un dolce, una cosa buona, come devastante, cioè buona a tal punto che mi devasta. Ecco, io ho un desiderio. Questo weekend preparerò, ragazzi, uno dei miei dolci preferiti, che è la crostata di frutta. Bene, oggi comincerò a darvi la ricetta. Comincerò perché vi darò la pasta frolla e poi giovedì vi darò la crema pasticcera. Ovviamente sono le mie, eh?
1: Spazio Mattina, il tuo spazio da protagonista.
2: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
3: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
4: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
5: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di Acqua e Sapone. Prova la nuova Equilibrio Urea Repair Dermo Crema Idratante a 5,89€. E per i tuoi capelli c'è il nuovo Equilibrio Rosmarino Ialuronico Siero Capelli Sublime 10 in 1 a 3,99€. Trattamento istantaneo senza risciacquo. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
6: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
7: Che sia un trullo storico o una moderna piscina, l'arte della pietra di Maltin unisce tradizione e innovazione grazie alla progettazione e realizzazione chiavi in mano di edifici pubblici e privati in Puglia e in tutta Italia. Trulli, masserie, piscine, giardini, impianti d'avanguardia, muretti e rivestimenti con la pietra pugliese e albanese. A Fasano, l'arte della pietra di Maltin. La tua visione, la nostra maestria. 340 821 46 74.
8: Attenzione!
9: Da Euronics Liuzzi a Conversano la tecnologia di ultima generazione è di casa.
8: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
9: E per il trasporto?
8: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
9: Euronics Liuzzi. La nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
8: Un mondo avanti.
10: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43. amorusotraslochi.it.
11: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Tucson Dark Line con cerchi satin grey e griglia cromata nera. Tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 0,78%. In 35 rate da €398 al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 19.893€. Offerta valida fino al 30 giugno. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
12: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Auto Planet, a Bari, a Monopoli e a Trani.

Allora, vi dicevo che questo weekend è un po' come tornare al mio paese per quanto mi riguarda, perché per l'appunto gli ultimi weekend appena trascorsi, cioè dei 7 mesi precedenti, li ho passati fuori casa a Bari. Va bene, comunque questo non importa, per cui domenica mi dedicherò alla realizzazione di un desiderio culinario, ovvero farò la crostata di frutta. La frutta in particolar modo, quella di domenica, sarà a base di fragole. Vabbè, ma questo ne parleremo dopo. Vi ho detto che io vi condurrò a step alla realizzazione della mia crostata di frutta, perché ovviamente questa prevede più passaggi. Il primo passaggio è la realizzazione della base, che è fatta ovviamente di pasta frolla. Ci tengo a specificare che quelle che sto per dare qui in diretta a Radio Puglia sono davvero delle ricette mie personali, del cuore, perché appartengono proprio alla mia adorata nonna. Infatti la ricetta della pasta frolla, premetto nel dire che è una pasta che io utilizzo, molto versatile, utilizzo in tanti modi, non solo per fare la crostata, ma anche ad esempio più per fare dei biscotti, e potete fare la stessa cosa. Molto semplicemente gli ingredienti sono questi: 500 g di farina, 150 g di zucchero, attenzione, 150 g di olio. Io non utilizzo il burro, l'olio. 2 uova, del limone grattugiato e del lievito, ovviamente quello che utilizzate normalmente per fare i dolci. È chiaro, io procedo in questo modo, non utilizzo un robot da cucina, perché questa ricetta è un po' fastidiosa proprio per il fatto che ha dell'olio e non del burro. Non è proprio semplicissima amalgamarla, però vi garantisco, innanzitutto evita, può essere mangiata anche da chi ovviamente ha delle intolleranze al latte o al lattosio, ed è estremamente leggera e digeribile, per cui fate la solita fontanella sulla vostra spianatoia o il tavoliere. Io non ce l'ho più il tavoliere, me lo devo comprare, mi devo premunire del tavoliere. Ovviamente all'interno ci mettete le uova, ci mettete l'olio, i liquidi, e cominciate ad impastare. Se ne avete bisogno, vi suggerisco di inserire, per l'appunto in questo caso, un po' di latte. Magari lo utilizzate per l'appunto senza lattosio, oppure utilizzate del latte di soia, così per l'appunto rimane sempre commestibile anche per chi è intollerante. Ovviamente giovedì, quindi restate all'ascolto, vi darò la seconda parte della ricetta, ovvero una ricetta per realizzare una crema pasticcera favolosa e leggerissima. Voi restate all'ascolto. Questa, cominciate ad immaginare, questa crostata, ragazzi, sarà fatta di fragole. Immaginate proprio un tappeto di fragole fantastiche. Lui però cantava di un altro tappeto, sempre di fragole però, eh. Resto

0: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
1: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
2: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta? Fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo! Ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa. Un sapore che ti Puglia.
3: Fermatevi un momento e riscoprite i piaceri del palato.
4: La Locanda del Riccio propone ottime specialità preparate con assoluta maestria. Ricci, frutti di mare, antipasti, primi e secondi piatti. Ricette uniche a base di pesce appena pescato.
3: La Locanda del Riccio, strada provinciale 90 a Savelletri. 3890 25 89 95. Su Facebook, La Locanda del Riccio.
5: Di Geso Motors Group, l'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
6: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Banco Metalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a

Immaginate il cameriere pronto a prendere il vostro ordine, ma la connessione internet lenta e instabile del locale rende tutto vano. Scegli le offerte di Angel Cell per garantire una connessione rapida, affidabile e di alta qualità, così da poter navigare, chiamare e lavorare senza interruzioni o recensioni negative online del tuo ristorante. A Monopoli, Conversano, Castellana Grotte e sui social Angel Cell.

0: Radio Puglia.
1: Maledetta primavera, perché effettivamente siamo in primavera, anche se le temperature, dai ragazzi, ormai sono quelli della piena estate, le spiagge sono piene, ma non solo, si vede gente in giro, la sera si sta benissimo all'aperto, e per questo motivo, insomma, soprattutto per il fatto che ci sono delle temperature estremamente elevate, molto calde, purtroppo diventa anche pericoloso. E quindi cosa è successo? Già dal 30 maggio il nostro governatore, il presidente Antonio De Caro, ha lanciato l'ordinanza che vieta per l'appunto il lavoro all'aperto dalle 12.30 alle 16 nei giorni per l'appunto con rischio alto. Quindi è vietato lavorare all'aperto sotto il sole, perché è estremamente rischioso. Ovviamente ci sono delle categorie che sono incluse in questa ordinanza e che si applica ai lavoratori del settore agricolo, del settore edile, forestale, florovivaistico e alle attività su strade. Quindi mi raccomando ragazzi, proteggiamoci, perché poi il sole, insomma, può fare anche tanti danni, non solo da questo punto di vista, anche per la pelle. Vorrei lanciare questo appello: proteggetevi, protezione solare, dai, almeno 30, va, non esagero, 30.

che era quello della sedia del disordine, dove io sono campionessa mondiale, vi dicevo. Mi sono arrivati due messaggi interessanti al 333-166-5757, dove tutti i giorni avete la possibilità di interagire con noi per l'appunto di Spazio Mattina o Pomeriggio On Air. Una è Terry che mi scrive, dice: avrò una mente meno geniale, Rosangela, ma non mi interessa. Io non ho la sedia del disordine, non la amo. E però voglio salutare in particolar modo il mio amico Mimmo, che dice: io, cara, riordino la sedia del disordine di mia moglie. Che uomo, ti farei una statua. Sitting in the car, listening to Blonde, falling for each other. Thinking orange skies, feeling super childish. No Donald Glover. Missed call from my mother.

0: mattina. Il tuo spazio.
1: Beh, mi collegherei a questa canzone di De Martino, di come si chiama? Aiutami, ho perso con la pesce di Martino. Per dire che la Puglia si riconferma, ragazzi, il mare migliore in Italia per la qualità delle acque di balneazione, con il 99,9% delle acque classificate come eccellenti. Beh, un applauso alla Puglia, ma a questo punto direi che ci dobbiamo ben preparare per il mare. E come? Alle 11.30 io darò spazio ad un jukebox davvero molto particolare, perché parleremo di mare. Mi indicherete solo alle 11.30, quando vi darò il via, qual è quella canzone per voi, insomma, che vi fa pensare, che vi fa immergere al mare. Intanto, Cabana Irama.

0: BMW X2, stile e sportività, tutto incluso. Tutto lo stile del design BMW X e il carattere della versione M Sport. Tutto il comfort e la tecnologia del pacchetto premium con la cura del programma di manutenzione. E tutto incluso nell'offerta. Fino al 31 maggio. Scopri il piacere di guidare BMW X2 benzina, diesel o 100% elettrica. Prenota il tuo test drive in concessionaria e su bmw.it.
1: Ultramotor Bari e Matera. GruppoChiarito.it.
2: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Pista con noleggio go-kart, singoli o biposto, dotata di illuminazione per turni anche in notturna. Noleggia i kart 270, più veloci, performanti e sicuri, per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addio al celibato nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 20 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.

0: d'oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano, in via Estramurale a mezzogiorno 42.
2: Ti svegli col mal di schiena e se fosse

0: Il materasso che vuoi tu.
1: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai i20 Dark Line con cerchi glossy black e tetto a contrasto. Tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,40%. In 35 rate da €250 al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 9.552 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
2: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Auto Planet a Bari, a Monopoli e a Trani.
3: Attività commerciale di abbigliamento e intimo cerca personale per le sedi di Putignano e Gioia del Colle. Contatta subito il 348 73 57 019. Ripeto 348 73 57 019 o invia il curriculum a morovalle2@vestor.it.

E sul nostro territorio, ragazzi, in questi giorni stiamo vivendo un momento storico, diciamocelo, no? Con l'attivazione, l'apertura del nuovo ospedale Monopoli Fasano. Io poi che sono monopolitana mi domando, ma come funzionerà, abituata per l'appunto ad avere sempre tutto a portata di mano, insomma, davvero a due passi. Comunque lo vedremo, il tempo ce lo dirà. Sta di fatto che, ragazzi, da domani toccherà i primi 120 pazienti ricoverati nelle unità non intensive di medicina interna, cardiologia, neurologia, chirurgia generale, ortopedia, di trasferirsi, ecco, nel nuovo ospedale, mentre dall'11 giugno entrerà in funzione proprio il nuovo pronto soccorso e saranno trasferite proprio le unità intensive di anestesia, rianimazione, pediatria, insomma, e via dicendo. Dal 15 giugno invece tutto dovrebbe essere operativo.

0: Facciamo i nostri auguri di buon anniversario a Leonardo e Rosa. Questi auguri arrivano dalla squadra della Rosa. Devo salutare poi tutti i commessi, le cassiere, i salumieri del Vivo Market di Monopoli in via Amleto Pesce. Ciao ragazzi, io vado in quel supermercato e ascoltano Radio Puglia a palla, ve lo garantisco. Un saluto anche a Michele Stassola, Nicola, il responsabile Rocco e Giovanni da parte di Pasquale. Un saluto anche a Giambattista Mucone dalla ditta Nicasso. Un saluto a Giuseppin, zia Tonia, Alessandra, Vittoria e Justin. Questi saluti arrivano da parte di Rossella di Rutigliano. Loro sono delle ragazze, stanno lavorando, immagino stiano raccogliendo le ciliegie. Un saluto a Miriana che invece ci scrive da Polignano e dice: ragazzi, vi aspetto tutti a Polignano perché c'è festa, dal 13 al 16 giugno la festa di San Vito Martire. Poi fatemi schiarire la voce, devo fare degli auguri speciali. Questi auguri sono per lui. Nico Sante è uno dei ragazzi lavoratori, nonché anche fratello di Paola e Maria, che festeggia oggi i suoi 18 anni. Tanti cari auguri e un bacione da parte mia. Auguri, auguri, auguri.
1: La radio libera che ti rende protagonista. Radio Puglia. Radio Puglia.

0: Ciao Ada, come va?
1: Ciao Rita! Sono in crisi con le scarpe che dovrò indossare al mio matrimonio. Manca solo un mese! Quello che ho visto in giro non è realmente ciò che desidero.
0: Ma perché non vai da Roberto Bellino? A Castellana Grotte. Io ho fatto realizzare lì le calzature per il mio matrimonio e anche mia madre e la mia testimone sono riuscite a soddisfare le loro esigenze grazie alla possibilità di scegliere tra la loro vasta gamma di tessuti o addirittura utilizzare lo stesso tessuto del tuo abito. L'esclusività è garantita.
1: Stupendo!
0: Roberto Bellino, via Caduti di Russia 14 a Castellana Grotte, 329-72-155-83.
2: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
3: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
2: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
3: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
2: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377-385 2414. Scopri di più su metalgm.it.
4: Cuore fresche, crocchette, Cennamo.
5: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
4: Ma che felicità scodinzolare.
5: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
6: Lela Consulting. Risparmia in Albania, sorridi in Italia. L'eccellenza del turismo dentale in Albania su Bari, risparmiando sino al 70%.
7: Lela Consulting collabora con Lela Dental di Tirana. Con 38 anni di esperienza in odontoiatria e implantologia dentale, segue con cura i pazienti dal viaggio in Albania fino al rientro a casa. Preventivi gratuiti in 24 ore.
6: Lela Consulting, via Giuseppe Palmieri 25, Bari. Denti Albania.it.
8: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Banco Metalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Banco Metalli Italiano, a Mola di Bari, in via di Bagno 56, nei pressi della chiesa di Loreto. 080 473 4686.
0: A te che aspetti la tua canzone preferita per scatenarti. Buon divertimento da Radio Puglia.

Dobbiamo fare un saluto a Pasquale da parte di Stassolla e tutto il reparto con una nota. Ci manchi, visto, è arrivato anche per te il messaggio, Pasquale. Anna da Bari mi scrive per un messaggio per il suo papà. Papà Peppe, ti voglio un mondo di bene, non abbatterti, tu sei forte. Questo te lo diciamo anche noi, papà Peppe, mi raccomando. Un saluto a Giacomo Gennaro ed Elia Zerra della Top Color. E intanto, ragazzi, io vi annuncio che fra pochissimi minuti darò il via al famigerato jukebox che riguarda quest'oggi il mare, il sole, la spiaggia. Intanto l'estate, questa è una delle cose che facciamo vedere l'alba.

0: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43. amorusotraslochi.it.
1: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
2: Per la manutenzione della tua auto, scegli Autofficina Abbinante.
3: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
2: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
3: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante, via Ponte 47L, Bari Carbonara, 080 503 2026. L'esperienza dei laboratori dermocosmetici Pharma e la naturale efficacia di erbe e fiori si incontrano e danno vita a Easy Derma, la linea completa di prodotti per la tua igiene quotidiana. Doccia, shampoo, intimo donna, intimo mare e sport e Easy Derma igiene quotidiana. Quattro delicate fragranze adatte ad ogni tipo di pelle che sapranno donarti una carezza naturale tutti i giorni, lasciando la tua cute morbida e setosa. Easy Derma, quando l'igiene personale diventa un gesto d'amore. Solo nelle migliori farmacie, parafarmacie e sanitarie. NewEasyPharma.com.
4: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
5: A Monopoli, Prospero Fest. Dal 10 al 14 giugno, il Porto Antico ospita scrittori, giornalisti e intellettuali di fama. Programma sul sito Prospero Fest e sui canali social. Ingresso libero. È un evento organizzato dalla Biblioteca Rendella e promosso dall'amministrazione comunale di Monopoli. Media partner Radio Puglia. Mercoledì 10 giugno, ore 18:30, Roberto Saviano. Ore 20:30, Francesca Fagnani.

0: Radio Puglia. Meteo.
1: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabimeteo, agli amici di Radio Puglia. Anticiclone generale stabilità nelle prossime ore, nella giornata di domani su Puglia Basilicata, solo sulle aree interne e più interne appenninica qualche breve temporale di calore, altrove cielo sereno poco nuvoloso. Anche nella giornata di domani, mercoledì 10, infatti, il sole sarà protagonista con temperature lungo la costa attorno ai 29-30 gradi, qualche grado in più invece sull'entroterra, anche punte di 32-33 gradi. Rimanete aggiornati sulle vostre località scaricando l'app di Trabimeteo.

attiva. Ovviamente io vi chiedo per pochissimi minuti di fare la stessa cosa, indicarci al 333-166-5757 la vostra canzone estiva preferita, semplicemente indicandola, e avrete la possibilità di ascoltarla dove? Qui ovviamente a Radio Puglia. Questa è una canzone estiva, più estiva di questa. Je so innamorare. Che vuol dire?

0: Buongiorno Rosangela, ascolta, per me se rimaniamo ottimi mare, sarebbe bello ascoltare Un'estate al mare di Giuri Russo.
1: Radio Puglia.

0: per me.
1: Chicchirichì!
2: La festa è qui!
3: Sì! Al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente.
2: Da Chicchirichì trovate un'area giochi super attrezzata, disponibile sia all'aperto che in una struttura ampia e chiusa, aperta tutto l'anno.
3: Chicchirichì, il Parco Divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social.
4: Che sia un trullo storico o una moderna piscina, l'arte della pietra di Maltin unisce tradizione e innovazione grazie alla progettazione e realizzazione chiavi in mano di edifici pubblici e privati in Puglia e in tutta Italia. Trulli, masserie, piscine, giardini, impianti d'avanguardia, muretti e rivestimenti con la pietra pugliese e albanese. A Fasano, l'arte della pietra di Maltin. La tua visione, la nostra maestria. 340 821 46 74.
2: Di Geso Motors Group. L'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group. A San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III, 233. E-commerce su digesomotors.com.
5: Dal 16 al 20 giugno in Villa Comunale Tacconi a Castellana Grotte Vibra Music Fest. Dal pomeriggio sino a sera incontri, laboratori ed eventi gratuiti dove protagonista sarà la musica di Vibra Music Fest, organizzato e promosso dall'amministrazione comunale di Castellana e inserito nel cartellone eventi Piazze d'Estate 2026. Direzione artistica e coordinamento di Casa Musicale Luisi. Dal 16 al 20 giugno alle 17 e alle 18 visite guidate in laboratorio presso la sede di Radio Puglia per vivere 100 anni di storia della radio.

noi amici di Radio Puglia dalla torrefazione Rotolo di Monopoli. Dice: vi salutiamo, ascoltiamo Radio Puglia insieme a voi ogni giorno. I saluti arrivano da Vincenzo Rotolo e Stefano Formica. Auguri, buona giornata a tutti voi.

0: Buongiorno, Radio Puglia, sono Terry, volevo salutare mio padre che lavoro. Ciao papà! Sorrisi che
1: dagli altri. E sono le 11.58, ragazzi, questa è sempre Radio Puglia, siete all'interno di Spazio Mattina, ancora mezz'ora insieme, ancora mezz'ora all'interno della quale abbiamo la possibilità di interagire e colloquiare.
2: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
3: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri, dove mangiare e rilassarsi è un vero piacere.
4: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
3: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri, 339 53 65 65 9. Ristorante Alba Chiara. Chiara.it, aperto tutti i giorni.
5: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
6: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
7: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Tucson Dark Line con cerchi satin grey e griglia cromata nera. Tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 0,78%. In 35 rate da 398 euro al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 19.893 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
8: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Outplanet a Bari, a Monopoli e a Trani.
9: Con Acquapark Ignazia l'estate, quando arriva, arriva! Non stai più nella pelle? Trasforma il tuo weekend in leggenda. L'anteprima più calda del Sud Italia ti aspetta il 6 e 7 e ancora il 13 e 14 giugno. Cavalca l'onda prima di tutti e risparmia. I coupon sconto sono validi anche la domenica. Scaricali su acquaparkignazia.it. Ci vediamo il 6, 7, 13 e 14 giugno. Acquapark Ignazia, un mare di divertimento.

E vi devo segnalare dal 10 al 14 giugno a cura del Comune di Monopoli e la Biblioteca La Rendella il Prospero Fest, un appuntamento ragazzi fisso nel cartellone proprio degli eventi culturali del Comune di Monopoli. Nella suggestiva cornice del Porto Antico, 5 serate dal 10 al 14 giugno come dicevamo con 11 protagonisti, temi che spaziano ovviamente dalla criminalità organizzata alla geopolitica, della salute mentale, alla filosofia, alla condizione femminile, all'eredità delle avanguardie artistiche. Ragazzi, vi segnalo innanzitutto che ovviamente Radio Puglia è media partner dell'evento, per cui saremo presenti in tutte le serate con le interviste, quindi vi renderemo partecipi. I nostri social avrete la possibilità di rivedere tutte le interviste anche in tempo reale. Vi segnalo nella serata di mercoledì 10 Roberto Saviano e a seguire Francesca Fagnani. Ovviamente ce ne sono tanti altri, ve li daremo strada.

qualcosa di dolce, qualcosa di raro, e non un comune regalo di quelli che hai perso, mai aperto, lasciato in treno.

0: oggi al nostro jukebox, perché effettivamente è una delle canzoni che ci fa pensare al mare, all'estate, alla spiaggia, al sole e alle vacanze, anche se a me, devo dire la verità, mette tanta nostalgia, un po' come quella nostalgia che ho ripensando ai miei esami di maturità. Un argomento di cui parliamo dopo la pubblicità, restate lì.
1: Una bella gita fuori ed ecco il risultato. Grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
2: No! Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.

0: impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online. Ma che felicità scodinzolare! Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
1: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
2: Con Acquapark Ignazia l'estate, quando arriva, arriva! Non stai più nella pelle? Trasforma il tuo weekend in leggenda. L'anteprima più calda del Sud Italia ti aspetta il 6 e 7 e ancora il 13 e 14 giugno. Cavalca l'onda prima di tutti e risparmia. I coupon sconto sono validi anche la domenica. Scaricali su acquaparkignazia.it. Ci vediamo il 6, 7, 13 e 14 giugno. Acquapark Ignazia, un mare di divertimento.
3: Estate, relax e lavoro senza interruzioni con Angel Cell, la linea internet potente pensata per partite IVA, B&B e liberi professionisti, per non lasciare mai i tuoi clienti senza wifi. Scegli Angel Cell, potenza, stabilità e velocità sempre a portata di click, a Castellana Grotte, Conversano e Monopoli. Seguici sui social.
4: Una sola azienda, tante soluzioni. Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private, vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena, composa per pavimentazioni, inoltre noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiamalo 080 23 78 500.

già, gli esami sono vicini perché, ragazzi, tra poco più di una settimana i nostri ragazzi affronteranno l'esame di maturità. Tra l'altro, va specifica perché ne parliamo, perché quest'anno c'è appunto un cambiamento sostanziale. Sino all'anno scorso erano gli esami di Stato, quindi l'esame conclusivo del secondo ciclo di istruzione. Invece da quest'anno, ragazzi, l'esame di Stato torna ufficialmente a chiamarsi esame di maturità, reintroducendo il focus sul percorso di crescita personale oltre alle competenze. Ovviamente le prove scritte restano due, italiano e quella che poi è la materia di indirizzo, insomma, a seconda dell'istituto o del liceo che si frequenta, mentre la modifica più consistente riguarda proprio l'orale, incentrato su quattro materie ministeriali. Quindi, ragazzi, forza, tanto tanto impegno, tanto studio in quest'ultima settimana che vi porterà in una delle prime tante prove che la vita vi sottoporrà, e avrete modo di vedere quanto non è una frase

0: concludiamo questo spazio mattina insieme di martedì 9 giugno. Io vi ringrazio per essere stati con noi, ovviamente vi do gli appuntamenti, punti fermi della giornata. Alle 15 arriva Arianna a condurre Pomeriggio in R, alle 18 arriva Danny con Apollo 18. Voi restate lì, mi raccomando, tanti baci da Rosangela, presto.
1: Spazio mattina, il tuo spazio da protagonista.
2: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
3: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Pista con noleggio go-kart singoli o biposto dotata di illuminazione per turni anche in notturna. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addia al celibato nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 20 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
4: Chicchirichì! La festa è qui!
5: Sì! Al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente!
6: Da Chicchirichì trovate un'area giochi super attrezzata, disponibile sia all'aperto che in una struttura ampia e chiusa, aperta tutto l'anno!
5: Chicchirichì, il Parco Divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social.
7: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Bancometalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Bancometalli Italiano, a Mola di Bari, in via di Bagno 56, nei pressi della chiesa di Loreto. 080 473 4686.
8: BMW X2. Stile e sportività, tutto incluso. Tutto lo stile del design BMW X e il carattere della versione M Sport. Tutto il comfort e la tecnologia del pacchetto premium con la cura del programma di manutenzione. E tutto incluso nell'offerta. Fino al 31 maggio. Scopri il piacere di guidare BMW X2 benzina, diesel o 100% elettrica. Prenota il tuo test drive in concessionaria e su bmw.it.
9: Ultramotor Bari e Matera. Gruppo Chiarito.it. Attività commerciale di abbigliamento e intimo cerca personale per le sedi di Putignano e Gioia del Colle. Contatta subito il 348 73 57 019. Ripeto, 348 73 57 019. O invia il curriculum a morovalle2@vestor.it.

0: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
1: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
2: Attenzione!
3: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia di ultima generazione è di casa.
2: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
3: E per il trasporto?
2: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
3: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
2: Un mondo avanti.
4: Sogni un sorriso perfetto? Contatta Lela Consulting, l'eccellenza del turismo dentale in Albania su Bari. E il tuo sogno diventerà realtà risparmiando sino al 70%.
5: Lela Consulting collabora con Lela Dental di Tirana. Con 38 anni di esperienza in odontoiatria e implantologia dentale, segue con cura i pazienti dal viaggio in Albania fino al rientro a casa.
4: Lela Consulting, via Giuseppe Palmieri 25, Bari. 393 45 81 472.
6: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il materasso? Approfitta del fuori tutto di Sogni Blu. Festeggia con noi i 20 anni di attività. Materassi, letti, poltrone, divani scontati fino al 70%. Attenzione, il fuori tutto durerà ancora per pochi giorni. Dove siamo? Da 20 anni ci trovi sempre a Bari, in via Olisio, zona Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu.

0: a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano, in via Estramurale a Mezzogiorno 42.
2: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai i20 Dark Line con cerchi glossy black e tetto a contrasto. Tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,40%. In 35 rate da 250 euro al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 9.552 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
3: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Auto Planet a Bari, a Monopoli e a Trani.

0: la pietra per me.
1: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
2: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
3: Fermatevi un momento e riscoprite i piaceri del palato.
4: La Locanda del Riccio propone ottime specialità preparate con assoluta maestria. Ricci, frutti di mare, antipasti, primi e secondi piatti. Ricette uniche a base di pesce appena pescato.
3: La Locanda del Riccio, strada provinciale 90 a Savelletri. 3890 25 89 95. Su Facebook, La Locanda del Riccio.
5: Con Acquapark Ignazia all'estate, quando arriva, arriva! Non stai più nella pelle? Trasforma il tuo weekend in leggenda. L'anteprima più calda del Sud Italia ti aspetta il 6 e 7 e ancora il 13 e 14 giugno. Cavalca l'onda prima di tutti e risparmia. I coupon sconto sono validi anche la domenica. Scaricali su acquaparkignazia.it. Ci vediamo il 6, 7, 13 e 14 giugno. Acquapark Ignazia, un mare di divertimento.
6: A Monopoli, Prospero Fest. Dal 10 al 14 giugno, il Porto Antico ospita scrittori, giornalisti e intellettuali di fama. Programma sul sito Prospero Fest e sui canali social. Ingresso libero. È un evento organizzato dalla Biblioteca Rendella e promosso dall'amministrazione comunale di Monopoli. Media partner Radio Puglia. Giovedì 11 giugno, ore 19, Giovanna Botteri. Ore 21, PIF.
7: Per la manutenzione della tua auto, scegli Autofficina Abbinante.
8: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
7: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
8: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante, via Ponte 47L, Bari Carbonara, 080 503 2026.

0: Radio Puglia sono le ore 13 e 2 minuti.
1: Radio Puglia News.
2: Una buona giornata da Barbara Salandri. Sembra reggere tra Israele e Iran la tregua voluta da Donald Trump, che parla di un accordo alle porte con Teheran, anche se i media americani ironizzano sulle decine di annunci senza esito effettuati nei 100 giorni di crisi nell'area. Intanto Tel Aviv lancia nuovi attacchi sul Libano, dove si contano altre vittime. Facciamo il punto con Alessandro Cisilin.
3: Tra Israele e Iran tacciono nelle ultime ore le armi su richiesta di Donald Trump, che parla di un accordo alle porte con Teheran. È almeno la 37esima volta che il presidente americano annuncia un'intesa imminente, nota peraltro la CNN, e nei raid israeliani di ieri, fa sapere Teheran, sono rimasti uccisi due aviatori delle forze iraniane. E con la pur fragile tregua con l'Iran, Israele rilancia i suoi attacchi nel sud del Libano. I morti nelle ultime ore sarebbero almeno una dozzina, 8 di essi nella città costiera di Tiro, oggetto poco prima di un ordine di evacuazione che includeva anche la zona cristiana e i campi profughi. E mentre gli attacchi sono segnalati ancora in corso, i vertici militari libanesi cercano sponda nel Pakistan. Al centro dei negoziati di questi mesi, i capi delle forze armate dei due paesi si sono incontrati a Rawalpindi, puntando a rafforzare la cooperazione sulla sicurezza e auspicando che i negoziati in corso sull'Iran fermino le armi anche in Libano.
2: E questa mattina i ministri Tajani e Crosetto hanno fatto il punto sulla partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali davanti alle commissioni riunite esteri e difesa di Camera e Senato. In Medio Oriente monitoriamo minuto per minuto la situazione. Speriamo in un accordo a breve termine tra le parti, ha sottolineato il capo della Farnesina, che poi ha bollato come inaccettabili e indegne le parole del ministro Ben-Gvir sull'Italia, dopo aver saputo che era indagato dalla Procura di Roma per il caso Flotilla. Non possiamo dire che la Russia stia perdendo questa guerra, ma possiamo dire che sta perdendo l'iniziativa giorno dopo giorno. Così il presidente ucraino Zelensky in un'intervista al Guardian. Nella notte droni delle forze di Kiev hanno nuovamente colpito e danneggiato il ponte di Chongar, che collega la penisola di Crimea alla regione di Kherson. Sul fronte opposto, nelle scorse ore, raid russi nella regione di Kharkiv hanno causato almeno 4 morti e una quindicina di feriti. È tornata in Spagna dalla sua famiglia la studentessa di 20 anni che ha denunciato di aver subito una violenza sessuale di gruppo a Milano, dove era impegnata nel progetto Erasmus. Il servizio è di Alessio Galea.
4: E caccia ai presunti autori della violenza sessuale di gruppo denunciata da una studentessa universitaria spagnola di 20 anni a Milano, dove stava svolgendo uno stage all'interno del programma Erasmus. I fatti risalirebbero alla notte tra il 22 e il 23 maggio scorso all'esterno di una discoteca. Gli aggressori in tutto quattro avrebbero abusato della giovane prima fuori dal locale in un angolo isolato nelle immediate vicinanze di via Corelli, periferia est del capoluogo lombardo, e poi all'interno di un'auto. Soccorsa da un'amica, sua connazionale, la studentessa ha raggiunto la clinica Mangiagalli, dove i medici hanno accertato gli abusi subiti, poi è stata accompagnata in questura per la denuncia. Oltre alle testimonianze raccolte dalla vittima e dalla sua amica, potrebbero essere determinanti le analisi delle immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza della discoteca e di quelle poste nelle vie adiacenti, dove il branco è fuggito dopo aver abusato della studentessa.
2: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Radio Puglia, meteo.
5: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabimeteo, agli amici di Radio Puglia. Anticiclone generale stabilità nelle prossime ore, nella giornata di domani su Puglia Basilicata, solo sulle aree interne e più interne appenninica qualche breve temporale di calore, altrove cielo sereno poco nuvoloso. Anche nella giornata di domani, mercoledì 10, infatti, il sole sarà protagonista, con temperature lungo la costa attorno ai 29-30 gradi, qualche grado in più invece sull'entroterra, anche punte di 32-33 gradi. Rimanete aggiornati sulle vostre località scaricando l'app di Trabimeteo.
6: Apollo 18, la musica sotto la lente di ingrandimento. Apollo 18, condotto da Danny, in onda su Radio Puglia dal martedì al giovedì.

Io ero camicia di barberi. Sei il solito cane che abbaia e non morde. Non fai paura, ho paura della morte. Quanta fatica che faccio quando ti provo a capire. Ora non serve un abbraccio, tu mi vuoi solo colpire. Prova a non cadere, andare in alto e non cascare. Ora non servono le preghiere, parli ma non sei niente uguale.

0: Certe canzoni hanno la capacità di migliorarci la giornata, come certe bontà. Provate la straordinaria mozzarella fior di latte deliziosa, un grande classico dal sapore inconfondibile, realizzata con il miglior latte del territorio pugliese. Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
1: Inizio conto alla rovescia.
2: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
3: Fatto! I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
4: L'esperienza dei laboratori dermocosmetici Easy Pharma e la naturale efficacia di erbe e fiori si incontrano e danno vita a Easy Derma, la linea completa di prodotti per la tua igiene quotidiana. Doccia shampoo, intimo donna, intimo mare e sport e Easy Derma igiene quotidiana. Quattro delicate fragranze adatte ad ogni tipo di pelle che sapranno donarti una carezza naturale tutti i giorni, lasciando la tua cute morbida e setosa. Easy Derma, quando l'igiene personale diventa un gesto d'amore, solo nelle migliori farmacie, parafarmacie e sanitarie.
5: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43. amorusotraslochi.it.
6: Di Geso Motors Group, l'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
7: BMW X2, stile e sportività, tutto incluso. Tutto lo stile del design BMW X e il carattere della versione M Sport. Tutto il comfort e la tecnologia del pacchetto premium con la cura del programma di manutenzione. E tutto incluso nell'offerta. Fino al 31 maggio. Scopri il piacere di guidare BMW X2 benzina, diesel o 100% elettrica. Prenota il tuo test drive in concessionaria e su bmw.it.
8: Ultramotor Bari e Matera. Gruppo Chiarito.it. Attività commerciale di abbigliamento e intimo cerca personale per le sedi di Putignano e Gioia del Colle. Contatta subito il 348 73 57 019. Ripeto, 348 73 57 019. O invia il curriculum a morovalle2@vestor.it.

0: Radio Puglia.
1: Radio Puglia.
0: Uno stato d'animo.
2: Listen.

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno.

Te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi.

0: mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Tucson Dark Line con cerchi satin grey e griglia cromata nera. Tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 0,78%. In 35 rate da 398 euro al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 19.893 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
2: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Auto Planet a Bari, a Monopoli e a Trani.
3: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
4: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
3: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
4: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
3: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377-385 2414. Scopri di più su metalgm.it.
5: Dal 16 al 20 giugno in Villa Comunale Tacconi a Castellana Grotte Vibra Music Fest. Dal pomeriggio sino a sera incontri, laboratori ed eventi gratuiti. Vibra Music Fest, organizzato e promosso dall'amministrazione comunale di Castellana e inserito nel cartellone eventi Piazze d'Estate 2026. Direzione artistica e coordinamento di Casa Musicale Luisi. Sabato 20 giugno, ore 20:30, DJ Mix Contest, una sfida di beat, tecnica e creatività che vede protagonisti i migliori DJ emergenti, a cura dell'Associazione Culturale Sartoria degli Artisti ETS.
6: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ti trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
7: Che sia un trullo storico o una moderna piscina, l'arte della pietra di Maltin unisce tradizione e innovazione grazie alla progettazione e realizzazione chiavi in mano di edifici pubblici e privati in Puglia e in tutta Italia. Trulli, masserie, piscine, giardini, impianti d'avanguardia, muretti e rivestimenti con la pietra pugliese e albanese. A Fasano, l'arte della pietra di Maltin. La tua visione, la nostra maestria. 340 821 46 74.

0: L'almanacco del giorno.
1: Martedì 9 giugno 2026. È il 160esimo giorno dall'inizio dell'anno.
2: Siamo sotto il segno dei gemelli. La chiesa ricorda San Primo e Sant'Efrem.
1: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Primo. Il nome ha origine latina e significa figlio primogenito. Il numero portafortuna è l'8, il colore è il blu e la pietra associata è il topazio.
0: Accadde oggi.
1: Il 9 giugno del 2007, il presidente degli Stati Uniti d'America George W. Bush viene in visita in Italia e incontra le principali cariche istituzionali italiane e Papa Benedetto XVI. L'evento viene contestato dai movimenti pacifisti, con un corteo a Roma di circa 200.000 persone.
0: Chi è nato oggi?
2: Tra i personaggi famosi nati il 9 giugno ricordiamo Johnny Depp, Michael J. Fox, Milena Gabanelli.
0: Le frasi del cinema.
1: Tuo padre voleva che tu fossi tutto ciò che lui non era, e al tempo stesso voleva che tu fossi tutto ciò che era lui. Non so se aveva ragione o torto, ma so per certo che mirava più a fare del bene che del male. Dal film Barriere.
0: Proverbio del giorno.
2: Non c'è bisogno di mostrare l'elefante con il dito. Proverbio del Camerun.
0: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.
3: Buon martedì a tutti da Roberto, 9 giugno 2026 e pronti con l'appuntamento dell'oroscopo. Si parte dall'Ariete.
4: Vi piacciono i rapporti chiari, ma l'amore ha mille sfaccettature ed è proprio questo che lo rende intrigante. Il non sapere mai cosa aspettarsi. Una questione relativa ad un'eredità o alla spartizione di denaro comune va gestita con la massima cautela. Toro, nulla disturba l'intesa di coppia. Al partner andate bene così, testardi, possessivi e coccoloni. Meglio riflettere invece su un acquisto importante, anche se a prima vista vi sembrava un'ottima occasione. Gemelli, cibo sano e giusto riposo, ma alla ricetta della salute aggiungete ingredienti a voi più graditi, movimento, allegre compagnie e nuovi interessi. In prima linea, moda e shopping. Cancro, una sensualità e un magnetismo cui il partner non saprà resistere. Questo avrete oggi. Ma oggi tirate fuori anche quel sogno che custodite curiosamente nel cassetto. Presto potrebbe diventare realtà. Leone, se l'amore c'è, diventa ossessione. Se manca, vivete l'assenza del partner come un'inguaribile ferita interiore che vi sottrae gioia ed energia. In casa occorre ottimizzare le energie e contenere gli sprechi, analizzando prima, agendo poi. Vergine, neanche la vostra proverbiale oculatezza riuscirà a farvi resistere di fronte a una serie di tentazioni spenderecce. Una volta tanto è anche lecito. Per quanto riguarda la vita di coppia, ricordate che condividere rafforza l'unione. Bilancia. Le questioni materiali hanno poco a che fare con i sentimenti, meglio tenerle fuori per non incrinare un'intesa che merita cure speciali. Finanze rimpolpate da piccoli guadagni, utili a concedervi un po' di pazzo shopping. Scorpione. Giornata splendida da vivere insieme al partner. Dolcissima la colonna sonora della giornata, che proprio per questo risulterà indimenticabile. Al lavoro ci penserete da domani. Sagittario, tutto tace e nulla accade, almeno all'apparenza, perché in realtà gli eventi interiori sono quelli più importanti. Amore segreto, platonico, inconfessato, forse perfino a voi stessi. Fino a quando? Capricorno, nel cuore oggi tutti i sentimenti, dalla tenera amicizia all'amore impegnativo e vincolante, quello che ci si giura una volta e si rinnova ogni giorno. Sarete sani e belli, ma ancora di più ascoltando le dritte di un amico. Acquario, tanti amici intorno, l'ideale per dimenticare le vostre eventuali pene d'amore o uno stato emotivo alterato. Meglio dare un'occhiata alla marca e al prezzo dei vostri acquisti e di conseguenza le cifre riportate dall'estratto conto. Pesci, felici e contenti sin dal risveglio, puntate a liberarvi il prima possibile da ogni incombenza. Un viaggio, anche solo immaginario, condiviso con chi amate di più. I voli pindarici uniscono le anime. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti. Da Roberto, una buonissima giornata a tutti.

0: bilanciate e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
1: Ma che felicità scodinzolare!
0: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
2: Per una pausa di qualità, a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità, con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.
3: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43. amorusotraslochi.it.
4: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri, dove mangiare e rilassarsi è un vero piacere.
5: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
4: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri, 339 53 65 65 9. Ristorante Alba Chiara. Chiara.it, aperto tutti i giorni.
6: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
7: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
8: E Luca, t'ha deciso?
7: Sì, Angel Cell è la svolta. Consulenza luce, gas e internet.
9: Fissa un appuntamento nei negozi di Castellana Grotte, Conversano e Monopoli. Perché con la consulenza di Angel Cell...
8: Stai senza pensiero.

0: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa! Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
1: Con Acquapark Ignazia l'estate, quando arriva, arriva! Non stai più nella pelle? Trasforma il tuo weekend in leggenda. L'anteprima più calda del Sud Italia ti aspetta il 6 e 7 e ancora il 13 e 14 giugno. Cavalca l'onda prima di tutti e risparmia. I coupon sconto sono validi anche la domenica. Scaricali su acquaparkignazia.it. Ci vediamo il 6, 7, 13 e 14 giugno. Acquapark Ignazia, un mare di divertimento.
2: Digeso Motors Group, l'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oleomac, Castellari e Grillo. Digeso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in Corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
3: Dal 16 al 20 giugno, in Villa Comunale Tacconi a Castellana Grotte, Vibra Music Fest. Dal pomeriggio sino a sera, incontri, laboratori ed eventi gratuiti, dove protagonista sarà la musica di Vibra Music Fest, organizzato e promosso dall'amministrazione comunale di Castellana e inserito nel cartellone eventi Piazze d'Estate 2026. Direzione artistica e coordinamento di Casa Musicale Luisi. Venerdì 19 giugno, ore 20:30, Radio Banda, a cura dell'associazione Banda Castellana Grotte, in collaborazione con Radio Puglia.
4: Chicchirichì!
5: La festa è qui!
6: Sì! Al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente.
7: Da Chicchirichì trovate un'area giochi super attrezzata, disponibile sia all'aperto che in una struttura ampia e chiusa, aperta tutto l'anno.
6: Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo traversa via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social.
8: Per una pausa di qualità a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.

0: Radio Puglia News.
1: Bentrovati all'ascolto con la rubrica delle buone notizie. Il canto delle megattere, che con le sue armonie stupisce ogni giorno i ricercatori di tutto il mondo, potrebbe essere governato da una logica simile a quella del linguaggio umano. Ad affermarle è un team di ricerca coordinato dall'Ateneo scozzese di St. Andrews in un articolo pubblicato sulla prestigiosa rivista Science. In particolare sarebbe comune alle due forme di espressione il principio di economia. I suoni più lunghi infatti compaiono meno di frequente a tutto vantaggio di quelli più brevi, cui sono associate chiarezza e semplicità. Eliminare gli PFAS, sostanze chimiche praticamente indistruttibili presenti in molti prodotti di uso quotidiano e altamente inquinanti, è una sfida che vede impegnati gli scienziati di tutto il mondo. I progressi delle nanotecnologie potrebbero recare un contributo significativo alla protezione delle aree costiere, soprattutto in caso di fuoriuscita di sostanze inquinanti. A sostenere questa tesi è un gruppo di ricerca statunitense in un articolo pubblicato su Environmental Science Nano. Gli esperti, che hanno riassunto i risultati provenienti da un gran numero di studi sull'argomento, consigliano ai colleghi di scendere in campo per verificare la validità delle ipotesi di ricerca. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto.
0: Radio Puglia, meteo.
2: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabimeteo, agli amici di Radio Puglia. Anticiclone generale stabilità nelle prossime ore, nella giornata di domani su Puglia Basilicata, solo sulle aree interne e più interne appenninica qualche breve temporale di calore, altrove cielo sereno poco nuvoloso. Anche nella giornata di domani, mercoledì 10, infatti, il sole sarà protagonista con temperature lungo la costa attorno ai 29-30 gradi, qualche grado in più invece sull'entroterra, anche punte di 32-33 gradi. Rimanete aggiornati sulle vostre località scaricando l'app di Trabimeteo.

0: Kikaru.
1: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
2: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
3: Una sola azienda, tante soluzioni. Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena, composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiamalo 080 23 78 500.
4: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
5: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai i20 Dark Line con cerchi glossy black e tetto a contrasto. Tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,40%. In 35 rate da €250 al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 9.552 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
6: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Auto Planet a Bari, a Monopoli e a Trani.

0: d'oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano, in via Estramurale a Mezzogiorno 42.
2: Attenzione!
3: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia d'ultima generazione è di casa.
2: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
3: E per il trasporto?
2: Pensiamo a tutto noi, consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
3: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
2: Un mondo avanti.

Hai timore di sbagliare l'animazione per la tua festa? C'è Radio Puglia che ti farà ballare e saltare di gioia. Organizza il tuo party insieme a Radio Puglia chiamando o inviando un messaggio WhatsApp al 366 900 9934.

0: sarà per me.
1: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
2: Lela Consulting. Risparmia in Albania. Sorridi in Italia. L'eccellenza del turismo dentale in Albania su Bari, risparmiando sino al 70%.
3: Lela Consulting collabora con Lela Dental di Tirana. Con 38 anni di esperienza in odontoiatria e implantologia dentale, segue con cura i pazienti dal viaggio in Albania fino al rientro a casa. Preventivi gratuiti in 24 ore.
2: Lela Consulting. Via Giuseppe Palmieri 25, Bari. Dentistaalbania.it.
4: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Pista con noleggio go-kart, singoli o biposto, dotata di illuminazione per turni anche in notturna. Noleggia i kart 270, più veloci, performanti e sicuri, per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addia al celibato nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 20 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
5: Vittoria, sai, mi sono innamorata di una casa nel centro storico. Ma chissà quanto tempo e che fatica per ristrutturarlo. C'è da rifare il tetto, manca il riscaldamento.
6: Cara, nessuna perdita di tempo né fatica se ti affidi a Euro Ristrutturazioni di Massimo Schena. Grazie al servizio soluzioni chiavi in mano. Ristrutturazioni interne ed esterne, posa di pavimenti e rivestimenti, impianti idrici, termici e fognanti.
7: Euro Ristrutturazioni, via Cesare Battisti 25 a Castellana Grotte. 339-68-20-477. Seguici sui social.
8: Attività commerciale di abbigliamento e intimo cerca personale per le sedi di Putignano e Gioia del Colle. Contatta subito il 348-73-57-019. Ripeto, 348-73-57-019. O invia il curriculum a morovalle2@vestor.it.

0: Almanacco del giorno.
1: Martedì 9 giugno 2026. È il 160esimo giorno dall'inizio dell'anno.
2: Siamo sotto il segno dei gemelli. La chiesa ricorda San Primo e Sant'Efrem.
1: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Primo. Il nome ha origine latina e significa figlio primogenito. Il numero portafortuna è l'8, il colore è il blu e la pietra associata è il topazio. Accadde oggi. Il 9 giugno del 2007, il presidente degli Stati Uniti d'America George W. Bush viene in visita in Italia e incontra le principali cariche istituzionali italiane e Papa Benedetto XVI. L'evento viene contestato dai movimenti pacifisti, con un corteo a Roma di circa 200.000 persone.
0: Chi è nato oggi?
2: Tra i personaggi famosi nati il 9 giugno ricordiamo Johnny Depp, Michael J. Fox, Milena Gabanelli.
0: Le frasi del cinema.
1: Tuo padre voleva che tu fossi tutto ciò che lui non era e al tempo stesso voleva che tu fossi tutto ciò che era lui. Non so se aveva ragione o torto, ma so per certo che mirava più a fare del bene che del male. Dal film Barriere.
0: Proverbio del giorno.
2: Non c'è bisogno di mostrare l'elefante con il dito. Proverbio del Camerun.
0: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.
3: Radio Puglia.

0: Hai mai gustato il cacio cavallo di grotta? Fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo! Ha una bontà deliziosa! Cacio cavallo di grotta deliziosa! Un sapore che ti Puglia!
1: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il materasso? Approfitta del fuori tutto di Sogni Blu. Festeggia con noi i 20 anni di attività. Materassi, letti, poltrone, divani scontati fino al 70%. Attenzione, il fuori tutto durerà ancora per pochi giorni. Dove siamo? Da 20 anni ci trovi sempre a Bari, in via Olisio, zona Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu.
2: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Bancometalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Bancometalli Italiano, a Mola di Bari, in via di Bagno 56, nei pressi della chiesa di Loreto. 080 473 4686.
3: Con Acquapark Ignazi all'estate, quando arriva, arriva! Non stai più nella pelle? Trasforma il tuo weekend in leggenda. L'anteprima più calda del Sud Italia ti aspetta il 6 e 7 e ancora il 13 e 14 giugno. Cavalca l'onda prima di tutti e risparmia. I coupon sconto sono validi anche la domenica. Scaricali su acquaparkignazia.it. Ci vediamo il 6, 7, 13 e 14 giugno. Acquapark Ignazia, un mare di divertimento.
4: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Tucson Dark Line con cerchi satin grey e griglia cromata nera. Tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 0,78%. In 35 rate da €398 al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 19.893 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
5: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Auto Planet, a Bari, a Monopoli e a Trani.

0: BMW X2, stile e sportività, tutto incluso. Tutto lo stile del design BMW X e il carattere della versione Sport. Tutto il comfort e la tecnologia del pacchetto premium con la cura del programma di manutenzione. E tutto incluso nell'offerta. Fino al 31 maggio. Scopri il piacere di guidare BMW X2 benzina, diesel o 100% elettrica. Prenota il tuo test drive in concessionaria e su bmw.it.
1: Ultramotor Bari e Matera, gruppochiarito.it.
2: Con Acquapark Ignazia l'estate, quando arriva, arriva! Non stai più nella pelle? Trasforma il tuo weekend in leggenda. L'anteprima più calda del Sud Italia ti aspetta il 6 e 7 e ancora il 13 e 14 giugno. Cavalca l'onda prima di tutti e risparmia. I coupon sconto sono validi anche la domenica. Scaricali su acquaparkignazia.it. Ci vediamo il 6, 7, 13 e 14 giugno. Acquapark Ignazia, un mare di divertimento.
3: A Monopoli, Prospero Fest. Dal 10 al 14 giugno, il Porto Antico ospita scrittori, giornalisti e intellettuali di fama. Programma sul sito Prospero Fest e sui canali social. Ingresso libero. È un evento organizzato dalla Biblioteca Rendella e promosso dall'amministrazione comunale di Monopoli. Media partner Radio Puglia. Venerdì 12 giugno, ore 19, Fabio Macaluso. Ore 21, Mauro Pescio.
4: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
3: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
4: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
3: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
4: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377-385. 2414. Scopri di più su metalgm.it.
5: L'esperienza dei laboratori dermocosmetici Easy Pharma e la naturale efficacia di erbe e fiori si incontrano e danno vita a Easy Derma, la linea completa di prodotti per la tua igiene quotidiana. Doccia shampoo, intimo donna, intimo mare e sport e Easy Derma igiene quotidiana. Quattro delicate fragranze adatte ad ogni tipo di pelle che sapranno donarti una carezza naturale tutti i giorni, lasciando la tua cute morbida e setosa. Easy Derma, quando l'igiene personale diventa un gesto d'amore, solo nelle migliori farmacie, parafarmacie e sanitarie. neweasyfarma.com.
6: Vuoi vendere la tua auto? Vai da Link Motors Putignano.
7: Benvenuti a Link Motors Putignano, l'agenzia di intermediazione che trova l'acquirente della tua auto.
6: Inoltre, se vuoi comprare un altro veicolo, ti offriamo garanzia meccanica, finanziamento personalizzato e gestione permute.
7: Link Motors a Putignano è anche noleggio a lungo termine. Via Napoleone Bonaparte 116, Putignano. Visita il nostro sito Link Motors Putignano.

0: insieme a te.
1: Alfa con Il Giro del Mondo. Buon pomeriggio da Arianna, come state? Questa è Radio Puglia e questo è il nostro Pomeriggio On Air. Sarete in mia compagnia fino alle 18. Vi ricordo il nostro numero WhatsApp 333-166-5757.
2: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno.

Te ne sei tornata giù a Parigi. Te ne sei tornata giù a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata giù a Parigi. Te ne sei tornata giù a Parigi.

0: una bella gita fuori ed ecco il risultato. Grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
1: No! Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
2: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
3: La sua missione

0: rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hottone e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
1: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.

0: Fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
1: Ma che felicità scodinzolare!
0: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
2: Chicchirichì! La festa è qui!
3: Sì! Al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente!
4: Da Chicchirichì trovate un'area giochi super attrezzata, disponibile sia all'aperto che in una struttura ampia e chiusa, aperta tutto l'anno!
3: Chicchirichì, il Parco Divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social.
5: Voglio cioccolato, fior di latte e doppia panna.
6: Io pistacchio caffè e doppia panna.
7: Per me soia naturale e doppia panna.
8: Ecco, io limone, fragola e doppia panna.
9: Da oltre 50 anni l'unico vero artigianale è Bar Telebari. Bar Telebari, tutto il dolce che c'è. Gelateria, cornetteria, yogurteria e pasticceria. Bar Telebari, unica sede in via Fanelli a Bari.
10: A Piccio risparmio per le tue bollette luce e gas da Angel Cell.
11: Ti offriamo consulenza gratuita per farti risparmiare e ti verrà il pricio di pagare le bollette. Vieni a trovarci nelle sedi di Castellana, Conversano e Monopoli e seguici sui social Angel Cell.
12: Che dici, Isa? Tende a rullo o tende morbide wave? Sono indecisa, ci vorrebbe qualcuno che mi sappia consigliare anche per arredare la mia casa. Vai da Idea Tenda a Castellana Grotte. Da oltre 35 anni arreda le case con tessuti di qualità, offrendo anche una vasta scelta di carte da parati, tende da sole, antivento e le pergotende. Cosa aspetti? Chiama Idea Tenda al 328 12 98 161 o visita lo showroom in via Carlo Poerio 50 a Castellana Grotte.

Cosa fai? Scappi già. Dammi il tempo di un caffè. Non ce n'è, non ce n'è.

tra me e te, fantasia, giochi aperti e grandi idee. Che cos'è? Dillo tu.

0: volevo chiedere alle mamme. Mamme, quanto siete felici di sapere che finalmente questi gruppi WhatsApp della scuola non trilleranno più in continuazione? Quanto vi sentite libere da oggi, finalmente? Anche se in realtà penso che proprio libere non siate mai, perché adesso immagino che si cominci con i gruppi del campo scuola, dell'azione cattolica, di tutte le attività che faranno d'ora in poi i vostri figli. Quindi le colonie, tutto, adesso comincia un'altra stagione. Al 333-166-5757 potete condividere con noi i vostri pensieri, i vostri messaggi, tutto quello che vi passa per la testa. E questa è Radio Puglia, ve lo ricordo, e siete in compagnia di Arianna in pomeriggio on air fino alle 18. Pubblicità e torniamo tra poco.
1: Pomeriggio on air, la tua distrazione creativa.
2: Ciao, sono Giorgia Palmas, rilassiamoci con le offerte di Acqua e Sapone. Per stoviglie brillanti c'è Pril Excellence Gel 3 flaconi per 30 lavaggi e le Caps Excellence 4 in 1 da 56 pezzi sono a 9,99€ ciascuno. Prova anche la nuova linea di colorazione Paletti Intensive Color Cream a 3,49€. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
3: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.

0: sarà per me.
1: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
2: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Albachiara di Savelletri, dove mangiare e rilassarsi è un vero piacere.
3: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
2: Ristorante Albachiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri, 339 53 65 65 9. Ristorante Albachiara. Chiara.it, aperto tutti i giorni.
4: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
5: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
6: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai i20 Dark Line con cerchi glossy black e tetto a contrasto. Tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,40%. In 35 rate da €250 al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 9.552 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
7: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Auto Planet a Bari, a Monopoli e a Trani.
8: Attività commerciale di abbigliamento e intimo cerca personale per le sedi di Putignano e Gioia del Colle. Contatta subito il 348 73 57 019. Ripeto 348 73 57 019 o invia il curriculum a morovalle2@vestor.it.
9: Radio Puglia.
10: Radio Puglia.
9: Da oltre 40 anni. Una di famiglia.

333-1665757 ci scrivono Giulia da Lecce. Ciao Radio Puglia, zaino svuotato, libri nel fuoco, metaforicamente, e cuffie in testa. Da oggi la mia unica materia è il mare. Ah, goditelo, goditelo Giulia, assolutamente. E poi c'è la professoressa Anna da Foggia che scrive: cara Radio Puglia, sono una prof e vi ascolto in macchina mentre torno a casa. Pagelle consegnate, ora non voglio più sentir parlare di compiti fino a settembre. Un saluto ai docenti sopravvissuti.

c'è qualcuno che non può proprio festeggiare oggi, ma deve aspettare ancora un po'. E infatti ci scrive un gruppo di studenti da Martina Franca di quinta superiore e ci dicono che la scuola è finita, ma ci tremano le gambe per la maturità. Radio Puglia, dateci la carica, che siamo nel panico. Giusto, perché per gli studenti di quinta superiore adesso comincia il bello. Ma ragazzi, non preoccupatevi, si supera tutto, studiate, datevi da fare e non preoccupatevi. Anche gli esami diventeranno una passeggiata.

0: arriva un messaggio per Pallina. Pallina, c'è Linus che ti saluta, ma soprattutto ha una dedica speciale per te. Dice: io ti vorrò sempre un mondo di bene, qualunque cosa accada. Se anche tu vuoi fare una dedica speciale a qualcuno, il numero per poterla fare è 333-166-5757. Pubblicità.
1: Se vuoi esprimere un attraverso Radio Puglia. Se vuoi esprimere un pensiero speciale attraverso Radio Puglia, invia un vocale al 333-166-5757, 333-166-5757, e ti ascolteranno in diretta.
2: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
3: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
4: Ciao Ada, come va?
5: Ciao Rita! Sono in crisi con le scarpe che dovrò indossare al mio matrimonio. Manca solo un mese. Quello che ho visto in giro non è realmente ciò che desidero.
4: Ma perché non vai da Roberto Bellino a Castellana Grotte? Io ho fatto realizzare lì le calzature per il mio matrimonio e anche mia madre e la mia testimone sono riuscite a soddisfare le loro esigenze grazie alla possibilità di scegliere tra la loro vasta gamma di tessuti o addirittura utilizzare lo stesso tessuto del tuo abito. L'esclusività è garantita.
5: Stupendo!
4: Roberto Bellino, via Caduti di Russia 14 a Castellana Grotte, 329-72-155-83.
6: Dal 16 al 20 giugno, in Villa Comunale Tacconi a Castellana Grotte, Vibra Music Fest. Dal pomeriggio sino a sera, incontri, laboratori ed eventi gratuiti, dove protagonista sarà la musica di Vibra Music Fest, organizzato e promosso dall'amministrazione comunale di Castellana e inserito nel cartellone eventi Piazze d'Estate 2026. Direzione artistica e coordinamento di Casa Musicale Luisi. Mercoledì 17 giugno, ore 20:30, concerto Armonie d'Estate, a cura dell'associazione Banda Vito Semeraro di Castellana Grotte.
7: Vuoi vendere la tua auto? Vai da Link Motors Putignano.
8: Benvenuti a Link Motors Putignano, l'agenzia di intermediazione che trova l'acquirente della tua auto.
7: Inoltre, se vuoi comprare un altro veicolo, ti offriamo garanzia meccanica, finanziamento personalizzato e gestione permute.
8: Link Motors a Putignano è anche noleggio a lungo termine. Via Napoleone Bonaparte 116 Putignano. Visita il nostro sito Link Motors Putignano.
9: Voglio cioccolato, fior di latte e doppia panna.
10: Io pistacchio caffè e doppia panna.
11: Per me soia naturale e doppia panna.
12: Ecco, io limone, fragola e doppia panna.
13: Da oltre 50 anni l'unico vero artigianale è Bartele Bari. Bartele Bari, tutto il dolce che c'è. Gelateria, cornetteria, yogurteria e pasticceria. Bartele Bari, unica sede in via Fanelli a Bari.
14: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
15: Che sia un trullo storico o una moderna piscina, l'arte della pietra di Maltin unisce tradizione e innovazione grazie alla progettazione e realizzazione chiavi in mano di edifici pubblici e privati in Puglia e in tutta Italia. Trulli, masserie, piscine, giardini, impianti d'avanguardia, muretti e rivestimenti con la pietra pugliese e albanese. A Fasano, l'arte della pietra di Maltin. La tua visione, la nostra maestria. 340 821 46 74.

0: Alessandra Moroso con La Stessa. 15:52 di questo martedì 9 giugno, in questo pomeriggio neri insieme. Tenetevi pronti perché tra circa mezz'ora, alle 16:15 precisamente, giocheremo alla caccia al suono. Dato che è da un po' che non giochiamo insieme nel mio pomeriggio NER, vi ricordo come funziona. Bisogna telefonare ai nostri numeri in diretta telefonica e cercare di indovinare qual è il suono che riprodurremo in radio. Noi vi facciamo sentire un suono e voi dovrete chiamarci per cercare di indovinare di che suono si tratta. Alle 16:15, ve lo ricordo, pronti a giocare con noi alla caccia al suono.
1: Radio Puglia.

0: proprio questo è il brano dal titolo Canzone, quello che ha fatto emozionare Vasco Rossi durante il suo concerto a Ferrara. E dopo più di 850 concerti, all'età di 74 anni, ancora si emoziona sul palcoscenico. Ed è bellissimo vedere questi grandi artisti emozionarsi ed emozionare. Arrivano i Coldplay con Yellow.
1: Radio Puglia.

Siete pronti? Siete carichi? Vi ricordo che tra 15 minuti giocheremo alla caccia al suono. Il numero per poter giocare con noi e poter tentare di indovinare qual è il suono che vi faremo ascoltare è questo: 080 496 85 41.

0: Certe canzoni hanno la capacità di migliorarci la giornata, come certe bontà. Provate la straordinaria mozzarella fior di latte deliziosa. Dal sapore inconfondibile, realizzata con il miglior latte del territorio pugliese. Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
1: Attenzione!
2: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia di ultima generazione è di casa.
1: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
2: E per il trasporto?
1: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
2: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
1: Un mondo avanti.
3: Con Acquapark Ignazia l'estate, quando arriva, arriva! Non stai più nella pelle? Trasforma il tuo weekend in leggenda. L'anteprima più calda del Sud Italia ti aspetta il 6 e 7 e ancora il 13 e 14 giugno. Cavalca l'onda prima di tutti e risparmia. I coupon sconto sono validi anche la domenica. Scaricali su acquaparkignazia.it. Ci vediamo il 6, 7, 13 e 14 giugno. Acquapark Ignazia, un mare di divertimento.
4: Vittoria, sai, mi sono innamorata di una casa nel centro storico. Ma chissà quanto tempo e che fatica per ristrutturarlo. C'è da rifare il tetto, manca il riscaldamento.
5: Cara, nessuna perdita di tempo né fatica se ti affidi a Euro Ristrutturazioni di Massimo Schena. Grazie al servizio Soluzioni Chiavi in Mano. Ristrutturazioni interne ed esterne, posa di pavimenti e rivestimenti, impianti idrici, termici e fognanti.
6: Euro Ristrutturazioni, via Cesare Battisti 25 a Castellana Grotte. 339 68 20 477. Seguici sui social.
7: Questo messaggio inventato 9626, così a riferimento di oggi.
8: Scopri nuova Hyundai Tucson Darkline con cerchi satin grey
7: e sono alcuni pugliesi, altri di qualcuno che si collega da altre parti dell'Italia.
8: 35 rate da 398 euro al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 19.893 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
9: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Outplanet a Bari, a Monopoli e a Trani.
10: Fermatevi un momento e riscoprite i piaceri del palato.
11: La Locanda del Riccio propone ottime specialità preparate con assoluta maestria. Ricci, frutti di mare, antipasti, primi e secondi piatti. Ricette uniche a base di pesce appena pescato.
10: La Locanda del Riccio, strada provinciale 90 a Savelletri. 3890 25 89 95. Su Facebook La Locanda del Riccio.
12: Chicchirichì!
13: La festa è qui!
14: Sì! Al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente!
13: Da Chicchirichì trovate un'area giochi super attrezzata, disponibile sia all'aperto che in una struttura ampia e chiusa, aperta tutto l'anno!
14: Chicchirichì, il Parco Divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social.

0: 41. Come funziona? Noi vi facciamo ascoltare in radio un suono e voi dovrete chiamare in radio per indovinare di che suono si tratta. Per esempio, nei pomeriggi precedenti abbiamo utilizzato, che so, un accendino, oppure una penna, il ticchettio della penna, abbiamo fatto sentire la zip di una cerniera, quindi oggi un altro suono per voi da indovinare. Tra pochissimo lo riproduciamo e ricordo ancora una volta il numero per giocare con noi, 080 496 85 41. Pubblicità e tenetevi pronti perché subito dopo giochiamo insieme.
1: Pomeriggio Nerd, la tua distrazione creativa.
2: Certe canzoni hanno la capacità di migliorarci la giornata, come certe bontà. Provate la straordinaria mozzarella fior di latte deliziosa, un grande classico dal sapore inconfondibile, realizzata con il miglior latte del territorio pugliese. Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
1: Attenzione!
3: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia di ultima generazione è di casa.
1: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
3: E per il trasporto?
1: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
3: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
1: Un mondo avanti.
4: Con Acquapark Ignazi all'estate, quando arriva, arriva! Non stai più nella pelle? Trasforma il tuo weekend in leggenda. L'anteprima più calda del Sud Italia ti aspetta il 6 e 7 e ancora il 13 e 14 giugno. Cavalca l'onda prima di tutti e risparmia. I coupon sconto sono validi anche la domenica. Scaricali su acquaparkignazia.it. Ci vediamo il 6, 7, 13 e 14 giugno. Acquapark Ignazia, un mare di divertimento.
5: Vittoria, sai, mi sono innamorata di una casa nel centro storico. Ma chissà quanto tempo e che fatica per ristrutturarlo. C'è da rifare il tetto, manca il riscaldamento.
6: Cara, nessuna perdita di tempo né fatica se ti affidi a Euro Ristrutturazioni di Massimo Schena. Grazie al servizio Soluzioni Chiavi in Mano. Ristrutturazioni interne ed esterne, posa di pavimenti e rivestimenti, impianti idrici, termici e fognanti.
7: Euro Ristrutturazioni, via Cesare Battisti 25 a Castellana Grotte, 339-68-20-477. Seguici sui social.
8: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Tucson Dark Line con cerchi satin grey e griglia cromata nera. Tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 0,78%. In 35 rate da €398 al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 19.893 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
9: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Outplanet a Bari, a Monopoli e a Trani.
10: Fermatevi un momento e riscoprite i piaceri del palato.
11: La Locanda del Riccio propone ottime specialità preparate con assoluta maestria. Ricci, frutti di mare, antipasti, primi e secondi piatti. Ricette uniche a base di pesce appena pescato.
10: La Locanda del Riccio, strada provinciale 90 a Savelletri. 3890 25 89 95. Su Facebook La Locanda del Riccio.
12: Kikiriki!
13: La festa è qui!
14: Sì, al Parco Giochi Kikiriki di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente.
13: Da Kikiriki trovate un'area giochi super attrezzata, disponibile sia all'aperto che in una struttura ampia e chiusa, aperta tutto l'anno.
14: Kikiriki, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo traversa via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social.
1: A te che ovunque sei, scegli di ascoltare Radio Puglia per sentirti sempre a casa. Buona serata.

ancora una volta il numero per giocare con noi: 080 496 85 41. Adesso noi riprodurremo un suono, un rumore, e voi dovrete chiamare in diretta per cercare di indovinare che cosa stiamo facendo, di che cosa si tratta. Arriva subitissimo. Pronti, eh? Orecchie ben aperte, ci siamo. Ecco, Danny in diretta vi sta facendo questo suono, rumore, come lo vogliamo chiamare. Ascoltate bene. Sono sicura che tanti di voi spesso fanno questo movimento, perché stiamo facendo una sorta di body percussion, se si dice così. Eccola! 080 496 85 41. Che cosa stiamo battendo? Che cos'è questo suono?

quale sarà questo, questo suono, questo rumore che stiamo riproducendo qui a Radio Puglia per voi nel gioco Caccia al Suono? Ve lo facciamo risentire subito. L'indizio è che stiamo battendo una parte del corpo. Ma qual è? Il numero per giocare con noi è 080 496 85 41. Che cosa sta facendo Danny dall'altra parte? E voi vi starete chiedendo, no, ma io perché devo chiamare? Ma per ascoltare subitissimo il tuo brano preferito su Radio Puglia, solo se indovini che cosa stiamo facendo, qual è questo suono che stiamo riproducendo. 080 496 85 41.

0: abbiamo in diretta il primo concorrente di questo gioco della caccia al suono. Fabio? Pronto?
1: Sì, ciao Arianna.
0: Ciao buon Fabio, pomeriggio. Buon pomeriggio a te. Che cosa hai ascoltato in diretta? Che cos'è che sta facendo Danny con quelle mani?
1: Allora, a me pare e spero sia battere le mani sulle guance.
0: Sulle guance, te lo facciamo risentire, eh?
1: No, allora non è una guancia, è qualcosa di più sodo, forse la pancia?
0: Forse la pancia, vediamo. Vuoi, vale questa come risposta, l'accendiamo?
1: Sì, dai, perché sentendolo meglio mi sembra qualcosa di più consistente che una guancia.
0: Eccolo, arriva di nuovo. Che ne pensi? Accendiamo la pancia, giusto?
1: Accendiamo la pancia, proviamola, dai.
0: Perfetto, notaio. Fabio da Matera ha detto la pancia. Avrà indovinato? Eccolo! Bravo Fabio, soprattutto perché ci sei arrivato dopo averlo risentito, quindi bravo, in diretta proprio.
1: Sì, dalla radio si sentiva in maniera diversa, però al telefono è meglio, sì.
0: Ecco, vedi, più abbiamo fatto bene allora a giocare in diretta. Fabio, Danny oggi ha mangiato troppo, quindi voleva farci sentire tutto quello che ha nella pancia. Quindi per
1: sta
0: tutti voi, ecco, un bel tamburello addominale per tutti i nostri ascoltatori. Fabio, dato che hai vinto e che sei stato anche molto bravo, c'è un brano per te da ascoltare. Quale vorresti ascoltare?
1: Allora, ascoltiamo di Bad Bunny, Baile Inolvidabile.
0: Perfetto, che stai facendo, Fabio? Mentre ascolti Radio Puglia.
1: Sto aspettando che esca il cane dalla toilettatura.
0: Ah.
1: E niente, nel mentre ascolto un po' di musica.
0: Beh, siamo contenti di farti compagnia allora. Arriva il tuo brano preferito. Grazie per aver giocato con noi e ti auguriamo una bellissima serata. Ciao
1: Grazie
0: Fabio.

0: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
1: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
2: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
3: A Monopoli, Prospero Fest. Dal 10 al 14 giugno, il Porto Antico ospita scrittori, giornalisti e intellettuali di fama. Programma sul sito Prospero Fest e sui canali social. Ingresso libero. È un evento organizzato dalla Biblioteca Rendella e promosso dall'amministrazione comunale di Monopoli. Media partner Radio Puglia. Sabato 13 giugno, ore 19, Concita De Gregorio e Melania Petriello. Ore 21, Marcello Veneziani.
4: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il materasso? Approfitta del fuori tutto di Sogni Blu. Festeggia con noi i 20 anni di attività. Materassi, letti, poltrone, divani scontati fino al 70%. Attenzione, il fuori tutto durerà ancora per pochi giorni. Dove siamo? Da 20 anni ci trovi sempre a Bari, in via Olisio, zona Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu.
5: Di Geso Motors Group, l'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
6: Ci sono dettagli che ti fanno vedere. Scopri nuova Hyundai i20 Dark Line con cerchi glossy black e tetto a contrasto. Tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,40%. In 35 rate da €250 al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 9.552 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
7: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Auto Planet. A Bari, a Monopoli e a Trani.

0: Sire i nostri amici a quattro zampe, la qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti, con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali, nei migliori pet shop e online.
1: Ma che felicità scodinzolare!
0: Cennamo Pet Food, nutriamo sentimenti.

0: Che dici, Isa? Tende a rullo o tende morbide wave? Sono indecisa, ci vorrebbe qualcuno che mi sappia consigliare anche per arredare la mia casa. Vai da Idea Tenda a Castellana Grotte. Da oltre 35 anni arreda le case con tessuti di qualità, offrendo anche una vasta scelta di carte da parati, tende da sole, antivento e le pergotende. Cosa aspetti? Chiama Idea Tenda al 328 12 98 161 o visita lo showroom in via Carlo Poerio 50 a Castellana Grotte.
1: Una sola azienda, tante soluzioni. Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena. Composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiamalo 080 23 78 500.
2: Per una pausa di qualità a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.
3: L'esperienza dei laboratori dermocosmetici Easy Pharma e la naturale efficacia di erbe e fiori si incontrano e danno vita a Easy Derma, la linea completa di prodotti per la tua igiene quotidiana. Doccia shampoo, intimo donna, intimo mare e sport e Easy Derma igiene quotidiana. Quattro delicate fragranze adatte ad ogni tipo di pelle che sapranno donarti una carezza naturale tutti i giorni, lasciando la tua cute morbida e setosa. Easy Derma, quando l'igiene personale diventa un gesto d'amore, solo nelle migliori farmacie, parafarmacie sanitarie.
4: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
5: Ciao Ada, come va?
6: Ciao Rita! Sono in crisi con le scarpe che dovrò indossare al mio matrimonio. Manca solo un mese! Quello che ho visto in giro non è realmente ciò che desidero.
5: Ma perché non vai da Roberto Bellino? A Castellana Grotte. Io ho fatto realizzare lì le calzature per il mio matrimonio. E anche mia madre e la mia testimone sono riuscite a soddisfare le loro esigenze grazie alla possibilità di scegliere tra la loro vasta gamma di tessuti o addirittura utilizzare lo stesso tessuto del tuo abito. L'esclusività è garantita.
6: Stupendo!
7: Roberto Bellino, via Caduti di Russia 14 a Castellana Grotte, 329 72 155 83.
8: Attività commerciale di abbigliamento e intimo, cerca personale per le sedi di Putignano e Gioia del Colle. Contatta subito il 348 73 57 019. Ripeto, 348 73 57 019. O invia il curriculum a morovalle2@vestor.it.

0: Repubblica.
1: A Radio Puglia sono le ore 17.
2: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.

0: gusto con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: La festa è qui!
2: Sì! Al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente!
1: Da Chicchirichì trovate un'area giochi super attrezzata, disponibile sia all'aperto che in una struttura ampia e chiusa, aperta tutto l'anno!
2: Chicchirichì, il Parco Divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social.
3: BMW X2, stile e sportività, tutto incluso. Tutto lo stile del design BMW X e il carattere della versione M Sport. Tutto il comfort e la tecnologia del pacchetto premium con la cura del programma di manutenzione. E tutto incluso nell'offerta. Fino al 31 maggio. Scopri il piacere di guidare BMW X2 benzina, diesel o 100% elettrica. Prenota il tuo test drive in concessionaria e su bmw.it.
4: Ultramotor Bari e Matera, gruppo chiarito.it.
5: Voglio cioccolato, fior di latte e doppia panna.
6: Io pistacchio caffè e doppia panna.
7: Per me soia naturale e doppia panna.
8: Ecco, io limone, fragola e doppia panna.
9: Da oltre 50 anni, l'unico vero artigianale è Bartele Bari. Bartele Bari, tutto il dolce che c'è. Gelateria, cornetteria, yogurteria e pasticceria. Bartele Bari, unica sede in via Fanelli a Bari.

17.07, un'altra ora insieme. Però tranquilli, perché la compagnia di Radio Puglia non finisce mica alle 18, no, no, no. Alle 18 arriva Danny con Apollo 18, pronto a regalarvi tanta, tanta altra buona musica. Tra pochissimo vi parlerò di questa novità riguardo i matrimoni, perché questa è la stagione, quindi vi racconterò una piccola novità sui matrimoni.

Pagliacci con Maledetto me. Ecco, questa forse potrebbe essere la frase che qualcuno di noi dice quando arriva l'invito ad un matrimonio, perché ormai purtroppo stiamo andando verso quella direzione, perché stanno diventando talmente tanto costosi che quando riceviamo l'invito, anziché essere felici, purtroppo qualcuno dice: ah, maledetto me che sono sempre così gentile, solare, eccetera eccetera. Ma tranquilli, perché forse sta un po' cambiando direzione questa storia. Probabilmente stanno iniziando a capire che bisogna dare una piccola ridimensionata. E quindi tra poco vi parlerò di questa novità che riguarda i matrimoni.

0: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa! Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
1: Vuoi vendere la tua auto? Vai da Link Motors Putignano.
2: Benvenuti a Link Motors Putignano, l'agenzia di intermediazione che trova l'acquirente della tua auto.
1: Inoltre, se vuoi comprare un altro veicolo, ti offriamo garanzia meccanica, finanziamento personalizzato e gestione permute.
2: Link Motors a Putignano è anche noleggio a lungo termine. Via Napoleone Bonaparte 116 Putignano. Visita il nostro sito Link Motors Putignano.
3: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
2: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
3: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
2: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
3: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377-385. 2414. Scopri di più su metalgm.it.
4: Con Acquapark Ignazia l'estate, quando arriva, arriva! Non stai più nella pelle? Trasforma il tuo weekend in leggenda. L'anteprima più calda del Sud Italia ti aspetta il 6 e 7 e ancora il 13 e 14 giugno. Cavalca l'onda prima di tutti e risparmia. I coupon sconto sono validi anche la domenica. Scaricali su acquaparkignazia.it. Ci vediamo il 6, 7, 13 e 14 giugno. Acquapark Ignazia, un mare di divertimento.
5: Vittoria, sai, mi sono innamorata di una casa nel centro storico. Ma chissà quanto tempo e che fatica per ristrutturarlo. C'è da rifare il tetto, manca il riscaldamento.
6: Cara, nessuna perdita di tempo né fatica se ti affidi a Euro Ristrutturazioni di Massimo Schena. Grazie al servizio soluzioni chiavi in mano. Ristrutturazioni interne ed esterne, posa di pavimenti e rivestimenti, impianti idrici, termici e fognanti.
7: Euro Ristrutturazioni, via Cesare Battisti 25 a Castellana Grotte, 339-68-20-477. Seguici sui social.
8: Dal 16 al 20 giugno, in Villa Comunale Tacconi a Castellana Grotte, Vibra Music Fest. Dal pomeriggio sino a sera, incontri, laboratori ed eventi gratuiti. Vibra Music Fest, organizzato e promosso dall'amministrazione comunale di Castellana e inserito nel cartellone eventi Piazze d'Estate 2026. Direzione artistica e coordinamento di Casa Musicale Luisi. Martedì 16 giugno, ore 20 e 30, The Kids Are Already, esibizione delle band di musica d'insieme dell'associazione Nino Rota, a cura del maestro Donato Cellaro.

0: Danny, volevo chiederti, hai ricevuto inviti a matrimoni quest'anno? Hai qualche matrimonio in programma?
1: Sì.
0: Ce l'hai?
1: Sì, intorno all'inizio di luglio.
0: Ma quando hai ricevuto l'invito? Hai detto, ah, che bello, oppure annaggia, un altro matrimonio?
1: No,
0: la verità.
1: No, non l'ho pensato, perché ho pensato proprio. Che succede? Che sarà l'ultimo matrimonio.
0: Ah, l'ultimo.
1: Uno degli ultimi.
0: No, a me piace tantissimo andarci, però bisogna ammettere che purtroppo qualcuno, quando riceve l'invito, non è poi tanto contento. Ma in realtà è così bello andarci. E ti do questa notizia e la do a tutti i nostri ascoltatori: stanno spopolando i surprise wedding. Che sono? Sono questi matrimoni a sorpresa. Ma in che senso? Nel senso che creano aspettative. Che fanno gli sposi? Ricevono, cioè mandano l'invito agli invitati per una festa di compleanno, che so, per un pranzo in famiglia, una grigliata, e tac, arriva la sorpresa. Una convocazione informale che si trasforma in un matrimonio.
1: Cioè, nel senso, ti invitano a una guacezza?
0: Esatto. E arriva il matrimonio a sorpresa.
1: Ah,
0: ma perché lo fanno, secondo te?
1: Per non mettere a disagio l'invitato, no?
0: Ecco, perché che cosa si fa in questo caso? Si evita che magari molti familiari si intromettano nell'organizzazione, che dicano la loro, che il numero degli invitati sia esageratamente alto, ma soprattutto i costi. Comunque fare un matrimonio oggi ha dei costi molto elevati. E quindi, perché no, questi surprise wedding, invitare per un compleanno, per una grigliata, per una cosa semplice, e ritrovarsi una coppia di sposi pronti a sposarsi.
1: E vabbè, a sto punto nella busta si mette una fesseria.
0: E quello poi lo decidi tu. L'obiettivo è anche quello, no? E questo è il bello di questi surprise wedding. Quindi chissà. Io non ne ho ancora ricevuti, però ne ho sentiti in giro.
1: Ma non credo che andrà in voga qui in Italia, perché
0: noi siamo troppo attaccati al matrimonio classico, ci piace.
1: Tra l'altro, lo sposo non è che si può accontentare di una cinquantina di euro.
0: Beh, effettivamente.
1: Come se fosse una guacezza, un invito, da.
0: Però io voglio fare una domanda a te e anche ai nostri ascoltatori. Ma tu, voi, siete pro o contro l'IBAN sulla busta? Sull'invito?
1: Qualsiasi cosa va bene.
0: Tu sei pro?
1: Sì, ma non è detto che, cioè, se uno non è il conto corrente, secondo me lo sposo preferisce cash.
0: Certo, però ormai tutti mettono l'IBAN, quindi sapere, no?
1: Chi è che non ce l'ha un conto corrente?
0: Infatti, io voglio sapere dai nostri amici, ma voi che ne pensate? IBAN sì o IBAN no sull'invito?

Da Bari a New York, da Matera a Sydney, Radio Puglia attraversa confini e oceani e trasforma la distanza in vicinanza. Connettiti tramite l'app o il sito radiopuglia.it. Interagisci tramite WhatsApp al 333 166 57 57 e sii parte di questo viaggio. Radio Puglia, nel cuore del mondo, nel cuore della nostra storia, nel cuore del Sud.

0: matrimonio o assolutamente contrari? Ci arrivano i primi messaggi e ve ne leggo uno. C'è Mario da Taranto che scrive: ma magari almeno non devo andare a cercare un bancomat il sabato mattina, prelevare con le commissioni, comprare una busta all'ultimo secondo in tabaccheria e rischiare di perderla mentre ballo il gioca giue. Viva il bonifico! Ecco, lui è uno dei pro. Tra poco vi leggerò altri messaggi, vi dico in anticipo che ci sono anche persone che non sono per niente d'accordo con l'IBAN sull'invito. Pubblicità e torniamo tra poco.
1: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi. La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
2: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
3: Per una pausa di qualità a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.
4: Che sia un trullo storico o una moderna piscina, l'arte della pietra di Maltin unisce tradizione e innovazione grazie alla progettazione e realizzazione chiavi in mano di edifici pubblici e privati in Puglia e in tutta Italia. Trulli, masserie, piscine, giardini, impianti d'avanguardia, muretti e rivestimenti con la pietra pugliese e albanese. A Fasano, l'arte della pietra di Maltin. La tua visione, la nostra maestria. 340 821 46 74.
5: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Albachiara di Savelletri, dove mangiare e rilassarsi è un vero piacere.
6: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
5: Ristorante Albachiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri, 339 53 65 659. Ristorante Albachiara.it, aperto tutti i giorni.

0: d'oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano, in via Estramurale a mezzogiorno 42.
2: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Tucson Dark Line con cerchi satin grey e griglia cromata nera. Tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 0,78%. In 35 rate da 398 euro al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 19.893 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
3: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Auto Planet a Bari, a Monopoli e a Trani.
4: C'è un invito per questa notte dedicato a chi sa osare. Questa notte tu porta la colpa. Al peccato ci pensiamo noi. Showgirls Fasano, pronto a correre il rischio? La notte dall'altra parte è uno spettacolo. Info max 347 011 58 72.

sì o Iban no sull'invito del matrimonio. Continuano ad arrivarci messaggi e c'è Antonella D'Austuni che dice: ma stiamo scherzando, l'Iban sull'invito trasforma un matrimonio in una fattura elettronica. Manca solo la dicitura pagamento a 30 giorni fine mese e il romanticismo è ufficialmente morto. Ecco, lei fa parte del team no. Arriva un altro del team sì, una ex sposa che dice, Laura da Bari, dice: da ex sposa io dico sì, vi prego mettetelo, io ho passato il giorno dopo il mio matrimonio a stirare banconote da 50 euro tutte stropicciate che gli invitati avevano infilato in mini buste senza manco il bigliettino, non sapevano nemmeno chi ringraziare. Beh, effettivamente almeno due paroline ci starebbero. Un altro messaggio ancora, sempre del team no, e lui è Antonio da Gravina, che ci dice: ma no, è proprio brutto da vedere, l'invito serve a chiamare le persone a condividere la tua gioia, non a presentare il conto. Se proprio devi, fai un sito web del matrimonio e metti i dettagli, oppure, che so, spargi la voce tramite i genitori, ma stampato sulla carta partecipativa anche no, dai. Questo però, quello di Antonio, è un ottimo consiglio, perché adesso ne vedo tanti che realizzano questo sito nel quale dare tutte le informazioni necessarie. Bravo Antonio, questa è una bella idea, assolutamente. E tu che cosa ne pensi? Sì o no, Iban sull'invito? Al 333-166-5757. Arriva una novità musicale su Radio Puglia, Dito nella Piaga con Businessman.

0: pomeriggio on air insieme per dare poi spazio ad Apollo 18 in compagnia di Danny. Salutiamo Gaia da Putignano e adesso breve pausa pubblicitaria e torniamo presto da voi.
1: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Bancometalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Bancometalli Italiano, a Mola di Bari, in via di Bagno 56, nei pressi della chiesa di Loreto. 080 473 4686.
2: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
3: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
4: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Pista con noleggio go-kart, singoli o biposto, dotata di illuminazione per turni anche in notturna. Noleggia i kart 270, più veloci, performanti e sicuri, per turni a tempo, o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addia al celibato o nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 20 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
5: Fermatevi un momento e riscoprite i piaceri del palato.
6: La Locanda del Riccio propone ottime specialità preparate con assoluta maestria. Ricci, frutti di mare, antipasti, primi e secondi piatti. Ricette uniche a base di pesce appena pescato.
5: La Locanda del Riccio, strada provinciale 90 a Savelletri. 3890 25 89 95. Su Facebook, La Locanda del Riccio.
7: Di latte e doppia panna.
8: Io pistacchio caffè e doppia panna.
9: Per me soia naturale e doppia panna.
10: Ecco, io limone, fragola e doppia panna.
11: Da oltre 50 anni l'unico vero artigianale è Bartele Bari. Bartele Bari, tutto il dolce che c'è. Gelateria, cornetteria, yogurteria e pasticceria. Bartele Bari, unica sede in via Fanelli a Bari.
12: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai i20 Dark Line con cerchi glossy black e tetto a contrasto. Tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,40%. In 35 rate da €250 al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 9.552 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
13: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Auto Planet a Bari, a Monopoli e a Trani.
14: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.

Sofia da Milano, perché Radio Puglia è possibile ascoltarla anche attraverso la nostra applicazione, quindi vi possiamo raggiungere ovunque, sempre in nostra compagnia.

Sal Da Vinci con la sua novità musicale Poesia. Dopo aver spopolato Sanremo all'Eurovision è arrivato con la sua novità. E arriva un'altra novità musicale su Radio Puglia, Baby K con Tu Macarena.

0: al ritmo di Tuca Macarena. Ci salutiamo, Pomeriggio on Air finisce qui per dare spazio ad Apollo 18 in compagnia di Danny. Vi ringrazio per questo pomeriggio insieme, io sarò ancora in vostra compagnia domani mattina in Spazio Mattina dalle 9.30 alle 12.30. Un bacio da Arianna, buona serata a tutti e grazie, ciao!
1: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
2: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
3: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
4: Attenzione!
5: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia di ultima generazione è di casa.
4: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
5: E per il trasporto?
4: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
5: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
4: Un mondo avanti.
6: Estate, relax e lavoro senza interruzioni con Angel Cell, la linea internet potente pensata per partite IVA, B&B e liberi professionisti, per non lasciare mai i tuoi clienti senza wifi. Scegli Angel Cell, potenza, stabilità e velocità sempre a portata di click, a Castellana Grotte, Conversano e Monopoli. Seguici sui social.
7: Ti svegli col mal di schiena e se fosse

0: materasso che vuoi tu. La festa è qui!
1: Sì! Al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente!
0: Da Chicchirichì trovate un'area giochi super attrezzata, disponibile sia all'aperto che in una struttura ampia e chiusa, aperta tutto l'anno!
1: Chicchirichì, il Parco Divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo traversa via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social.
2: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
0: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
2: Ma che felicità, scodinzolare.
0: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.

questo disagio, è arrivata la stagione estiva e se il sedile è di pelle, è vero? Eh beh, sì, sì, c'è un po' di bagnato. È un po', vabbè, fesserie. Benvenuta da Apollo 18, da Danny, buona serata insieme fino alle 20.

0: La novità di J-Ax. E dopo la pubblicità ascolteremo una canzone che fa parte di una serie animata che molti stanno già vedendo. Si chiama Questo mondo non mi renderà cattivo. No? No, però anche no, perché si esprima regista.
1: Due spicci, questo mondo non mi renderà cattivo è la precedente.
0: Allora, non so chi ha ragione qua, se le hai o tu.
1: L'ho vista da poco, quindi okay. mi ecco. Ritengo un attimo più...
0: un po' più informato, ecco, infatti io ancora non l'ho visto. La nuova serie di chi?
1: Zero Calcare.
0: Di Zero Calcare, che è un fumettista romano. L'ho visto in giro nel web, però non ho mai visto una serie TV di questo fumettista romano Zero Calcare. Comunque, dopo la pubblicità ascolteremo una melodia che fa parte appunto della nuova serie TV del fumettista Zero Calcare.

0: per me.
1: A Monopoli, Prospero Fest. Dal 10 al 14 giugno, il Porto Antico ospita scrittori, giornalisti e intellettuali di fama. Programma sul sito Prospero Fest e sui canali social. Ingresso libero. È un evento organizzato dalla Biblioteca Rendella e promosso dall'amministrazione comunale di Monopoli. Media partner Radio Puglia. Domenica 14 giugno, ore 19, Chiara Valerio. Ore 21, Giordano Bruno Guerri.
2: Che dici, Isa? Tende a rullo o tende morbide wave? Sono indecisa. Ci vorrebbe qualcuno che mi sappia consigliare anche per arredare la mia casa.
3: Vai da Idea Tenda a Castellana Grotte. Da oltre 35 anni arreda le case con tessuti di qualità, offrendo anche una vasta scelta di carte da parati, tende da sole, antivento e le pergo tende. Cosa aspetti? Chiama Idea Tenda al 328 12 98 161 o visita lo showroom in via Carlo Poerio 50 a Castellana Grotte.
4: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
5: Con Acquapark Ignazia all'estate, quando arriva, arriva! Non stai più nella pelle? Trasforma il tuo weekend in leggenda. L'anteprima più calda del Sud Italia ti aspetta il 6 e 7 e ancora il 13 e 14 giugno. Cavalca l'onda prima di tutti e risparmia. I coupon sconto sono validi anche la domenica. Scaricali su acquaparkignazia.it. Ci vediamo il 6, 7, 13 e 14 giugno. Acquapark Ignazia, un mare di divertimento.
6: Lela Consulting. Risparmia in Albania, sorridi in Italia. L'eccellenza del turismo dentale in Albania su Bari, risparmiando sino al 70%.
7: Lela Consulting collabora con Lela Dental di Tirana. Con 38 anni di esperienza in odontoiatria e implantologia dentale, segue con cura i pazienti dal viaggio in Albania fino al rientro a casa. Preventivi gratuiti in 24 ore.
6: Lela Consulting, via Giuseppe Palmieri 25, Bari. Dentistaalbania.it.
8: Questa notte tu porta la colpa al peccato. Ci pensiamo noi. Showgirls Fasano. Pronto a correre il rischio? La notte dall'altra parte è uno spettacolo. Info Max 347 011 58 72.
9: Attività commerciale di abbigliamento e intimo cerca personale per le sedi di Putignano e Gioia del Colle. Contatta subito il 348 73 57 019. Ripeto, 348 73 57 019. O invia il curriculum a morovalle2@vestor.it.

Abbiamo ascoltato i Meganoidi con Z Reticoli. Sono genovesi, gruppo rock, come anche un gruppo rock che abbiamo sentito prima di loro, dei Queen of Stone Age. Sono però non italiani, sono americani. Continuiamo con la musica. La musica di Vasco Rossi, un altro rocker. Con ogni volta, mentre saluto tutti i ragazzi che oggi si sono liberati di un grande peso. Quale? Peso della scuola. Oh, vabbè, tranne quelli che devono conseguire gli esami quest'estate.

0: Mascoro si arriverà anche a Bari per esibirsi nel suo grandissimo concerto, sempre sold out come al solito. Io non l'ho ancora visto, non riesco a trovare i biglietti perché bisogna stare attenti al suo annuncio.
1: Siamo nella stessa situazione, precisa.
0: Lo so. Dai, ringraziamo però nel frattempo Luciano da Padova che si è meravigliato quando è andato in onda la band genovese Meganoidi. Ciao Luciano, un bacio anche a te. Lui ci scrive su WhatsApp da Padova, mentre c'è anche Valeria che ci scrive invece da New York, mandando un abbraccio alla famiglia che è a pezzi di greco, sente la mancanza della Puglia e grazie a Radio Puglia si sente a casa, perché sappiate che Radio Puglia si può ascoltare anche attraverso internet, attraverso il sito di Radio Puglia, radiopuglia.it, oppure attraverso l'applicazione che si può scaricare sia dalle piattaforme Android che dalle piattaforme iOS.
1: Che professionismo.
2: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
3: L'esperienza dei laboratori dermocosmetici Easy Pharma e la naturale efficacia di erbe e fiori si incontrano e danno vita a Easy Derma, la linea completa di prodotti per la tua igiene quotidiana. Doccia shampoo, intimo donna, intimo mare e sport e Easy Derma igiene quotidiana. Quattro delicate fragranze adatte ad ogni tipo di pelle che sapranno donarti una carezza naturale tutti i giorni, lasciando la tua cute morbida e setosa. Easy Derma, quando l'igiene personale diventa un gesto d'amore, solo nelle migliori farmacie, parafarmacie sanitarie. neweasyfarma.com.
4: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
5: Per una pausa di qualità a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.
6: BMW X2, stile e sportività, tutto incluso. Tutto lo stile del design BMW X e il carattere della versione M Sport. Tutto il comfort e la tecnologia del pacchetto premium con la cura del programma di manutenzione. E tutto incluso nell'offerta. Fino al 31 maggio. Scopri il piacere di guidare BMW X2 benzina, diesel o 100% elettrica. Prenota il tuo test drive in concessionaria e su bmw.it.
7: Ultramotor Bari e Matera. Gruppo Chiarito.it.
8: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Tucson Dark Line con cerchi satin grey e griglia cromata nera. Tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 0,78%. In 35 rate da 398 euro al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 19.893 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
9: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Autoplanet a Bari, a Monopoli e a Trani.
10: Apollo 18 condotto da Danny,

Italia, la più trasmessa è questa qui al mio paese, di Serena Brancale, Levante e Delia. Benvenuto nella diretta di Radio Puglia Apollo 18, che chiude i battenti alle 20. Però avremo tante cose da fare, sappiate che qui in Apollo 18 la scuola non finisce mai. Sì, perché vi interrogo! Oggi geografia, sì, basta con la musica, andiamo avanti con la geografia. Vi interrogerò sulla geografia, una domandina che può essere a trabocchetto. Staremo a sentire più tardi alle 18:45. Fra 10 minuti formula una domandina sulla geografia. E ci sarà qualche ragazzo o ragazzo all'ascolto che ha finito la scuola e saprà rispondermi? Bravissimo in geografia.

0: aggiornamento su questa, su questo argomento, l'argomento della geografia, ma non posso dire altro. Una domanda sulla geografia che può risultare semplice, però ci vuole un po' di aggiornamento. La domanda la faccio dopo la pubblicità, durante il quiz in diretta telefonica, fra qualche minuto, 18:45, intorno a quell'ora. Allora, come si fa a rispondere? Io farò una domanda e bisognerà rispondere in onda su Radio Puglia. Basta telefonare a questo numero, lo 080 496 85 41. Pertanto necessita il vostro coraggio, c'è bisogno appunto del vostro coraggio. Se siete capaci a telefonare ancora e non siete timidi per essere in diretta, perché parlerete in diretta su Radio Puglia come sto facendo io, allora potete partecipare e magari vincere. Che cosa? Allora, vi possiamo regalare delle collane del nostro regista Teo.
1: Non sono proprio sicuro.
0: Vabbè, staremo a vedere se c'è.
1: Dai, vediamo.
0: Altrimenti vi accontenterete di un'emozione musicale.
1: Ho qualche anello, che ne ho di più.
2: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione,

0: Sono matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: Diamo la linea al quiz. Bene, siamo muniti di libri di geografia del 2020-2024, cioè aggiornati, che debbano essere libri aggiornati. Perché? Perché la domanda è questa: quanti continenti ha il mondo? Tu dici, da quanti continenti è composto il pianeta Terra? Il nostro pianeta, eh? Noi abitiamo nel pianeta Terra, questo è chiaro. La Terra è composta da un numero X di continenti. Quanti sono? Partiamo da un presupposto, che l'America è unica. Ok, non facciamo distinzione tra nord e sud. Quindi l'America è un continente che è composto dall'America del Nord e America del Sud. Quindi l'America è un solo continente. Poi ci sono altri continenti. Facciamo il conto. Ok? Attingendo alle informazioni di un libro aggiornato di geografia. Ok? Ci siamo? Sappiamo il numero dei continenti? Allora perché non chiamare adesso e giocare con noi di Radio Puglia e sfoggiare le proprie conoscenze aggiornate al 2026 su Radio Puglia e vincere cosa? Una canzone da sentire subito su Radio Puglia e forse anche un anello che vuole regalare il nostro regista Teo, perché ne ha tanti e vuole sbolognare un anello. Chi sarà il vincitore? Chi risponderà esattamente? Bisogna solo fare un'azione semplicissima per rispondere a questa domanda: quanti continenti ha il pianeta Terra? Telefonare allo 080 496 85 41. Ripeto, il numero è questo qui per giocare con noi: 080 496 85 41. Aspetto un ragazzo o una ragazza, i giovanissimi che si sono liberati del peso della scuola. Chissà se qualcuno, qualche giovanissimo, saprà rispondere. Allora, la regia nel frattempo mi dice che c'è qualcuno che vuole rispondere. Pronto? Andiamo subito col primo concorrente, se ce la facciamo. Sentiamo.
2: Pronto?
1: Ciao, chi sei?
2: Ciao, sono Cristiana da Bari.
1: Ciao Cristiana, io sono Danny, piacere.
2: Piacere mio.
1: Ok, Cristiana, tu sei giovane?
2: Sì, 30 anni.
1: Beh, e allora? Le
2: non
1: scuole,
2: sono giovane?
1: Le scuole, sì, le scuole però le abbiamo lasciate già da tempo, a meno che stai frequentando l'università ancora, oppure l'hai finita, oppure no, niente.
2: No, lavoro.
1: Bene, e allora la nostra Cristiana da Bari tenta, dando una risposta.
2: Sono 7 continenti.
1: 7 continenti. Cristiana dice sì, 7 continenti. Un attimo, che il notaio conta pure lui. Allora, notaio, sono 7 i continenti del pianeta Terra? La nostra Cristiana da Bari ha vinto?
2: Ho vinto?
1: Aia, Cristiana, lo saprai solo dopo la pubblicità. Rimani lì, eh? Arriviamo!
2: Va bene, ok.
1: Dopo una manciata di...
2: secondi!
1: Arriviamo!
3: Hai mai provato i veri nudini, realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno? Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
4: Vuoi vendere la tua auto? Vai da Link Motors Putignano. Benvenuti a Link Motors Putignano, l'agenzia di intermediazione che trova l'acquirente della tua auto.
5: Inoltre, se vuoi comprare un altro veicolo, ti offriamo garanzia meccanica, finanziamento personalizzato e gestione permute.
4: Link Motors a Putignano è anche noleggio a lungo termine. Via Napoleone Bonaparte 116 Putignano. Visita il nostro sito Link Motors Putignano.
6: Con Acquapark Ignazia all'estate, quando arriva, arriva! Non stai più nella pelle? Trasforma il tuo weekend in leggenda. L'anteprima più calda del Sud Italia ti aspetta il 6 e 7 e ancora il 13 e 14 giugno. Cavalca l'onda prima di tutti e risparmia. I coupon sconto sono validi anche la domenica. Scaricali su acquaparkignazia.it. Ci vediamo il 6, 7, 13 e 14 giugno. Acquapark Ignazia, un mare di divertimento.
7: Vittoria, sai, mi sono innamorata di una casa nel centro storico. Ma chissà quanto tempo e che fatica per ristrutturare.

0: 2025 a Castellana Grotte. 339 68 20 477. Seguici sui social.
1: Dal 16 al 20 giugno, in Villa Comunale Tacconi a Castellana Grotte, Vibra Music Fest. Dal pomeriggio sino a sera, incontri, laboratori ed eventi gratuiti, dove protagonista sarà la musica di Vibra Music Fest, organizzato e promosso dall'amministrazione comunale di Castellana e inserito nel cartellone eventi Piazze d'Estate 2026. Direzione artistica e coordinamento di Casa Musicale Luisi. Dal 16 al 20 giugno, alle 17 e alle 18, visite guidate in laboratorio presso la sede di Radio Puglia per rivivere 100 anni di storia della radio.

0: Lokito, lo ascoltiamo fra poco, mentre abbiamo con noi in attesa la nostra Cristiana. Ci sei, Cristiana?
1: Eccomi, eccomi.
0: Allora, Cristiana sostiene che i continenti sono 7.
1: Se vuoi te li dico anche.
0: Quello che ti stavo chiedendo, Cristiana. Allora, dai, ti ascolto, a orecchie aperte. Sentiamo.
1: Allora, Asia.
0: Yes.
1: Africa.
0: Yes.
1: America.
0: Sì.
1: Antartide.
0: Sì.
1: Europa.
0: Sì.
1: E Oceania.
0: Oceania, benissimo, benissimo. 3, 4, 5, 6. Abbiamo detto che uniamo America del Nord e America del Sud.
1: E come unico continente.
0: Ecco, e quindi quanti sono?
1: 6.
0: Allora, Cristiana.
2: È cambiato nel frattempo, Cristiana. Sì. Ma come?
0: Allora, sono 7 o 6?
1: Sono sei.
0: Ok. Qui rettifichiamo. Da 7 la nostra Cristiana ci ha ripensato, ha detto 6, perché giustamente forse non aveva unito l'America del Nord e l'America del Sud.
1: Esatto.
0: Ecco. Allora, cara Cristiana, il notaio mi ha detto che hai risposto esattamente. Però stando ai libri di 10 anni fa, anch'io, quando andavo a scuola, più o meno la tua stessa età, quando andavo a scuola, io sapevo che quelli erano i continenti. Io sapevo.
1: Sono diventati di più?
0: Non lo so, anche meno, posso dire, non lo so, anche meno, non lo so. Allo stesso tempo possiamo accogliere un altro concorrente che può dare un'altra risposta con un altro numero di continenti. Staremo a sentire, però dai, la riteniamo esatta la risposta, risalendo a tanti anni fa, va bene?
1: Ok.
0: Comunque sia, ti ringraziamo per aver partecipato, bravissima.
1: Grazie a voi.
0: Ti chiediamo cosa voresti ascoltare, questo è il premio per
1: un'ora di Joliet.
0: Va bene, Joliet quale?
1: Un'ora.
0: Diamo il tempo al regista di cercarla nella cantina dei dischi. Va bene?
1: Un'H, sì, oppure un'H.
0: Ok, d'accordo. Cristiana, ti ringraziamo ancora. Buona serata. Che stai facendo?
1: Sto andando a trovare il mio fidanzato. Sono in macchina.
0: Lo salutiamo.
1: Noi vi ascoltiamo sempre.
0: Grazie Cristiana, grazie mille. Intanto, ciao, intanto è sempre possibile dare un'altra risposta a questa domanda. Quanti continenti ha il pianeta Terra? Attenzione, perché dal 2017 più o meno c'è un aggiornamento da parte dei geologi. Pare che ci sia un aggiornamento sotto questo punto di vista. Ripetiamo la domanda, qualcun altro si vuole aggiungere a Cristiana? Perché 6 sì, va bene, fino a qualche anno fa, però adesso il numero dei continenti è cambiato. Quanti continenti ha il pianeta Terra? Si risponde adesso telefonando allo 080 496 85 41, come ha fatto Cristiana.

telefonando, alzando la cornetta, oppure afferrando lo smartphone, se ce l'avete, oppure il vostro Brondi, allo 080 496 85 41. Questo è il numero da comporre e rispondere alla domanda che può sembrare semplice: quanti continenti ha il pianeta Terra? No, no, no.

Vorrei trovarmi a terra. Torniamo in onda su Radio Puglia quando sono le 19:03 minuti. State ascoltando Apollo 18 in onda dal martedì al giovedì, martedì, mercoledì e giovedì alle 18 fino alle 20. Bene, tornando al quiz, c'è ancora un altro po' di tempo per partecipare, per rispondere a questa domanda: quanti continenti ha il pianeta Terra? Sappiate che prima ha risposto Cristiana con il numero 6, e beh, come non dare ragione a lei? E 6 va bene, come va bene anche un altro numero. Una precisazione: America del Nord e Sud li uniamo, quindi secondo Cristiana sono 6 se calcoliamo Antartide, America, Oceania, Africa, Asia, Europa. Però sappiate che c'è un aggiornamento da qualche anno, perché i geologi sostengono che il pianeta non abbia 6 continenti, ma avete tempo ancora per rispondere, giusto il tempo della pubblicità, così che possiamo un po' discutere di questa situazione di geografia, perché c'è questo aggiornamento che magari, se nessuno risponde, potrò svelarlo io. A dopo.

0: un'altra per me.
1: Una bella gita fuori ed ecco il risultato: grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
2: No. Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
3: Voglio cioccolato, fior di latte e doppia panna.
4: Io pistacchio caffè e doppia panna.
5: Per me soia naturale e doppia panna.
6: Ecco, io limone, fragola e doppia panna.
7: Da oltre 50 anni l'unico vero artigianale è Bartele Bari. Bartele Bari, tutto il dolce che c'è. Gelateria, cornetteria, yogurteria e pasticceria. Bartele Bari, unica sede in via Fanelli a Bari.
8: Che sia un trullo storico o una moderna piscina, l'arte della pietra di Maltin unisce tradizione e innovazione grazie alla progettazione e realizzazione chiavi in mano di edifici pubblici e privati in Puglia e in tutta Italia. Trulli, masserie, piscine, giardini, impianti d'avanguardia, muretti e rivestimenti con la pietra pugliese e albanese. A Fasano, l'arte della pietra di Maltin. La tua visione, la nostra maestria. 340 821 46 74.
9: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
10: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
11: E Luca, t'ha deciso?
10: Sì, Angel Cell è la svolta. Consulenza luce, gas e internet.
12: Fissa un appuntamento nei negozi di Castellana Grotte, Conversano e Monopoli, perché con la consulenza di Angel Cell
11: stai senza pensiero.
13: Attività commerciale di abbigliamento e intimo, cerca personale per le sedi di Putignano e Gioia del Colle. Contatta subito il 348 73 57 019. Ripeto, 348 73 57 019. O invia il curriculum a morovalle2@vestor.it.

0: Madonna, non quella del gas. Nel frattempo abbiamo Michele in onda, pronto? Ciao Michele.
1: Ciao.
0: Ci puoi ricordare il nome? Scusami, il nome del paese, della città di provenienza.
1: Sono di Bari.
0: Oh, però per piacere Michele, puoi abbassare il volume della radio, altrimenti ti sentiamo male.
1: Sì.
0: Grazie. Allora, Michele ci dà la risposta. Un'altra risposta. Ecco, secondo...
1: Quanti continenti ha il pianeta Terra?
0: Sì.
1: Sono 7 continenti.
0: Allora, sono...
1: Esattamente... ti dico subito: Asia, Africa, America del Nord, America del Sud, Antartide, Europa e Oceania.
0: Okay. Va bene, tu non hai unito Sud America del Sud, America del Nord, quindi sono diventati 7.
1: 7.
0: Ok. Allora, Michele, siamo sempre lì, ok? Perché prima Cristiana ha unito le Americhe in un unico continente e giustamente sono 6. Se li dividiamo sono 7.
1: Perfetto.
0: Va bene, siamo sempre lì. Però, caro Michele, sappi che i geologi hanno scoperto un ottavo continente. Si tratta della Zealandia. Si trova nell'Oceano Pacifico e il 90%, anzi 94 per essere precisi, 94% di questo continente è sommerso nel mare, nell'Oceano Pacifico.
1: Ho capito.
0: Oh, e aggiungendo quindi quest'altro continente, siamo siamo a 8 con le Americhe divise, l'America divisa.
1: Ok. Sì.
0: Quindi io ci tenevo a darvi questa informazione. C'è questo nuovo continente che nemmeno Teo conosceva. Teo, ci sei?
2: No, non conoscevo, conoscevo. Devo dire una mia mancanza, insomma.
1: Dire la verità, no, nemmeno io conoscevo.
0: Lo so, io l'ho scoperto tramite internet.
2: Allora Michele, visto che è sommerso, siamo tutti sulla stessa barca per raggiungerlo, almeno pare così.
1: Vabbè, andiamo tutti sulla stessa barca.
0: Bene, ragazzi, sapete che dal punto di vista geologico il continente possiede tutti i requisiti per essere definito tale. Ha una crosta molto più spessa di quella oceanica, a rocce di vario tipo, magnetiche, magmatiche, metamorfiche e sedimentarie. L'origine di circa 83 milioni di anni fa che esiste questo continente ed è poi questo territorio che poi è stato definito continente secondo di geologi. Beh, dato questa informazione, basta così. Michele, grazie per aver partecipato.
1: Io vi seguo molto e siete stupendi.
0: Grazie. Io non so che dirti più di dirti grazie. Ecco, è andata via. Infatti, basta così. Grazie ancora.
2: Si è scocciato.
0: Detto ciò, sappiamo che c'è un nuovo continente che si chiama Zealandia. Ottavo continente della Terra. Sono 6, 7, 8, quanti sono? Vabbè, sempre la stessa vita dobbiamo condurre, portare avanti.
2: Esatto.
0: Fino alla morte.

0: bilanciate e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
1: Ma che felicità scodinzolare!
0: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
2: Attenzione!
3: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia di ultima generazione è di casa.
2: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
3: E per il trasporto?
2: Pensiamo a tutto noi, consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
3: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
2: Un mondo avanti.
4: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri, dove mangiare e rilassarsi è un vero piacere.
5: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
4: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri, 339 53 65 65 9. Ristorante Alba Chiara.it, aperto tutti i giorni.
6: Digeso Motors Group, l'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Digeso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
7: Una sola azienda, tante soluzioni. Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena, composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. AlbaGiardiniFasano.com. Seguici sui social o chiamalo 080 23 78 500.

0: Eh sì, la terra si muove come,
1: Abbiamo saputo pure che ci sono nuovi continenti, un nuovo continente che si chiama Zealandia. Zealandia. Alla Zealandia appartiene la Nuova Zelanda e la Nuova Caledonia. Adesso ascoltiamo una novità musicale di un monopolitano, Matteo Sardella all'anagrafe. Nome d'arte Rari.

0: Certe canzoni hanno la capacità di migliorarci la giornata, come certe bontà. Provate la straordinaria mozzarella fior di latte deliziosa, un grande classico dal sapore inconfondibile, realizzata con il miglior latte del territorio pugliese. Deliziosa, un sapore che ti Puglia. Con Acquapark Ignazia l'estate, quando arriva, arriva! Non stai più nella pelle? Trasforma il tuo weekend in leggenda. L'anteprima più calda del Sud Italia ti aspetta il 6 e 7 e ancora il 13 e 14 giugno. Cavalca l'onda prima di tutti e risparmia. I coupon sconto sono validi anche la domenica. Scaricali su acquaparkignazia.it. Ci vediamo il 6, 7, 13 e 14 giugno. Acquapark Ignazia, un mare di divertimento.
1: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Bancometalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Bancometalli Italiano, a Mola di Bari, in via di Vagno 56, nei pressi della chiesa di Loreto. 080 473 4686.
2: BMW X2. Stile e sportività, tutto incluso. Tutto lo stile del design BMW X e il carattere della versione M Sport. Tutto il comfort e la tecnologia del pacchetto premium con la cura del programma di manutenzione. E tutto incluso nell'offerta. Fino al 31 maggio. Scopri il piacere di guidare BMW X2 benzina, diesel o 100% elettrica. Prenota il tuo test drive in concessionaria e su bmw.it.
3: Ultramotor Bari e Matera. Gruppo Chiarito.it.
4: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai i20 Dark Line con cerchi glossy black e tetto a contrasto. Tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,40%. In 35 rate da €250 al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 9.552 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
5: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Auto Planet, a Bari, a Monopoli e a Trani.
6: Vuoi vendere la tua auto? Vai da Link Motors Putignano.
7: Benvenuti a Link Motors Putignano, l'agenzia di intermediazione che trova l'acquirente della tua auto.
6: Inoltre, se vuoi comprare un altro veicolo, ti offriamo garanzia meccanica, finanziamento personalizzato e gestione permute.
7: Link Motors a Putignano è anche noleggio a lungo termine. Via Napoleone Bonaparte 116, Putignano. Visita il nostro sito Link Motors Putignano.
8: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.

Erano i Måneskin, una canzone del 2021, una rivisitazione di un successo. Adesso ascoltiamo Madonna e Sabrina Carpenter, Bring Your Love. Attenzione, attenzione, c'è una notizia su Madonna, l'ascoltiamo dopo.

0: se andate su YouTube c'è un video che dura 10 minuti che Madonna definisce un film, sì, per anticipare l'album, il suo nuovo album che si chiama Confession Secondo. L'ha fatto appunto con questo videoclip che lei definisce film di 10 minuti ricco di star, da Kate Moss a Benedict Cumberbatch.
1: Benedict Cumberbatch. Diamo una mano dalla regia ogni tanto, così all'intrasatta.
0: Grazie. Ringraziamo Teo. E un'altra cosa da dire, che lo stile, l'abbigliamento è curato da chi? Indovina? È uno stilista italiano.
1: Armani?
0: Gabbana. Gabbana.
1: Gabbana. Ah, Gabbana. Armani purtroppo ci ha lasciati, quindi...

0: parte di Apollo 18, quando sono le 19:44 siete in diretta con la mia voce Danny e anche il regista Teo, che ogni tanto fa le sue incursioni per correggermi, al quale io mando dei ringraziamenti, ovviamente.
1: Niente.
0: Ok, allora sappiate un'altra cosa, amiche e amici all'ascolto, che purtroppo quest'oggi non c'è il The Best, però vi parlerò di un evento molto importante che si terrà a Monopoli. Questo subito dopo la pubblicità.
2: Sogni un sorriso perfetto? Contatta Lela Consulting, l'eccellenza del turismo dentale in Albania su Bari, e il tuo sogno diventerà realtà risparmiando sino al 70%.
3: Lela Consulting collabora con Lela Dental di Tirana. Con 38 anni di esperienza in odontoiatria e implantologia dentale, segue con cura i pazienti dal viaggio in Albania fino al rientro a casa.
2: Lela Consulting, via Giuseppe Palmieri 25, Bari, 393 45 81 472.
4: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Pista con noleggio go-kart singoli o biposto, dotata di illuminazione per turni anche in notturna. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addia al celibato nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
5: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
6: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il materiale?

0: pochi giorni. Dove siamo? Da 20 anni ci trovi sempre a Bari, in via Olisio, zona Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu.
1: Con Acquapark Ignazia all'estate, quando arriva, arriva! Non stai più nella pelle? Trasforma il tuo weekend in leggenda. L'anteprima più calda del Sud Italia. Aspetta il 6 e 7 e ancora il 13 e 14 giugno. Cavalca l'onda prima di tutti e risparmia. I coupon sconto sono validi anche la domenica. Scaricali su acquaparkignazia.it. Ci vediamo il 6, 7, 13 e 14 giugno. Acquapark Ignazia, un mare di divertimento.
2: C'è un invito per questa notte dedicato a chi sa osare. Questa notte tu porta la colpa. Al peccato ci pensiamo noi. Showgirl Sfasano, pronto a correre il rischio? La notte, dall'altra parte, è uno spettacolo. Info max 347 011 58 72.

Ornella Vanoni, l'appuntamento, anche sigla del programma TV della RAI, Pelve, della Francesca Fagnani. Capito chi è? Quella conduttrice di Pelve che punzecchia gli intervistati. È proprio lei che sarà a Monopoli durante il Prospero Fest. Da domani, mercoledì 10 giugno, inizia il Prospero Fest. La Fagnani sarà ospite alle ore 21 proprio domani, mercoledì 10 giugno. La giornalista e conduttrice di Pelve accompagnerà il pubblico dentro le nuove geografie della criminalità romana, ricostruendo equilibri, alleanze e trasformazioni della malavita nella capitale contemporanea. Si continuerà a parlare di malavita, soprattutto di mafia, prima di lei, prima delle 21, alle 18.30 con Roberto Saviano. Saviano ripercorrerà invece l'impatto culturale, sociale e politico di Gomorra, riflettendo sull'attualità delle dinamiche criminali raccontate nella sua opera e sul valore della scrittura come strumento di denuncia civile. Il Prospero Fest è aperto a tutti, è un evento gratuito, si terrà a Monopoli, lungo il porto antico di Monopoli, dal 10 al 14 giugno. Prospero Fest 2026 parte da domani, mercoledì.

0: Biogen e Muse. Attenzione, attenzione, perché sta arrivando il nuovo album dei Muse. Si intitola The Wow Signal, in uscita il 26 giugno di quest'anno. Mancano pochi giorni. Ragazze e ragazzi all'ascolto, grazie per essere stati con noi in Apollo 18. Rinnovo l'appuntamento a domani dalle 18 in mia compagnia. Una buona serata da Teo e Danny.
1: Buona serata, bellissimi.

0: conto alla rovescia.
1: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
2: Fatto! I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
3: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di Acqua e Sapone. I sistemi lavapavimenti Vileda con panno e fiocco in microfibra sono rivoluzionari. H2 Pro Flat Mop e Spin Mop sono progettati per garantire la separazione dell'acqua pulita da quella sporca. Sono in offerta a €39,90. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1 euro. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
4: Che dici, Isa? Tende a rullo o tende morbide wave? Sono indecisa, ci vorrebbe qualcuno che mi sappia consigliare anche per arredare la mia casa. Vai da Idea Tenda a Castellana Grotte. Da oltre 35 anni arreda le case con tessuti di qualità, offrendo anche una vasta scelta di carte da parati, tende da sole, antivento e le pergotende. Cosa aspetti? Chiama Idea Tenda al 328 12 98 161 o visita lo showroom in via Carlo Poerio 50 a Castellana Grotte.

0: o a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano, in via Estramurale a mezzogiorno 42.
2: Per una pausa di qualità a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.
3: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
4: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
5: A Radio Puglia sono le ore 20 e 4 minuti.
6: Radio Puglia News.
7: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Faro della giustizia sulla più grande futura infrastruttura pubblica, il ponte sullo stretto di Messina. Tre persone indagate per vari reati, tra cui un magistrato contabile, ma su cui non sono stati messi provvedimenti cautelari. Secondo le ipotesi degli inquirenti, si adoperavano per l'ok al progetto e le opposizioni insorgono. Sentiamo Nicola De Muro.
8: Terremoto giudiziario attorno al progetto del ponte sullo stretto. La Procura di Roma ha avviato un'inchiesta per corruzione. Iscritti nel registro degli indagati tre figure di rilievo: l'ex presidente aggiunto della Corte dei Conti, Tommaso Miele, l'imprenditore Vincenzo Virgilio e l'avvocato Giacomo Francesco Saccomanno. Diverse le ipotesi di reato, tra cui corruzione e divulgazione di informazioni riservate. Secondo gli inquirenti, a Miele sarebbe stato prospettato un incarico prestigioso dopo il pensionamento, in cambio di un intervento favorevole presso la Corte dei Conti su aspetti sensibili legati alla grande opera. Un presunto scambio di utilità che tocca uno dei dossier infrastrutturali più controversi del paese. La società Stretto di Messina definisce inattese le notizie sull'indagine e ribadisce, tramite la di Pietro Ciucci, la totale estraneità ai fatti, assicurando collaborazione piena con i magistrati e confermando l'impegno a procedere nel progetto con la massima trasparenza. Sul fronte politico le opposizioni chiedono al governo Meloni, da sempre sostenitore del progetto, di chiarire in aula. Il capogruppo Dem al Senato, Boccia, parla di quadro sempre più opaco e insostenibile e di presunte pressioni che accompagnerebbero l'iter dell'opera.
7: La visita del Papa in Spagna, oggi l'evento culmine della seconda tappa a Barcellona, la benedizione della Torre di Gesù alla Sagrada Famiglia. In un mondo dilaniato da guerre e divisioni, vogliamo essere martiri, cioè testimoni e profeti di unità e di pace, ha detto Papa Leone XIV nella cattedrale della Santa Croce, pronunciando alcune parole in catalano. Questa sera il pontefice sarà la seconda veglia di preghiera del viaggio nello stadio olimpico Luis Companys, dove sono attese circa 40.000 persone. Prognosi di 5-7 giorni per i due agenti della polizia penitenziaria aggrediti oggi nel carcere di San Domenico di Cassino da un detenuto, Andrea Cavallari, tra i responsabili della strage di Corinaldo, che nel 2018 fece 6 morti e 59 feriti in una discoteca dove era attesa l'esibizione del cantante Sfera Ebbasta, al seguito di una calca provocata dal getto di spray urticanti. Il 27enne stamane avrebbe appiccato un rogo prima di scagliarsi contro gli agenti, lo riferisce il sindacato del corpo di polizia. È stato fermato il presunto responsabile dell'aggressione contro un ragazzo disabile a Napoli, sarebbe parente di un presunto affiliato della criminalità organizzata locale. Qualche giorno fa aveva sparato ad una gamba ad un 29enne che aveva messo un like sul profilo TikTok della sua fidanzata. L'aggredito è ancora in ospedale e rischia di rimanere sulla sedia a rotelle a vita. Una gamba gli era già stata amputata anni fa a seguito di un incidente stradale. Agli investigatori della squadra mobile di Napoli, il fermato ha confessato di aver compiuto il gesto al culmine di un'accesa discussione e poi di essersi pentito. Dopo lunghi negoziati è stato firmato ieri il rinnovo del contratto dei ministeriali, che coinvolge circa 200.000 dipendenti di dicasteri, agenzie fiscali ed enti pubblici non economici. Prevede, a decorrere dal 1 gennaio 2027, aumenti per 162 euro lordi per 13 mensilità, che possono salire fino a 221 euro per la categoria delle cosiddette elevate professionalità. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona serata.
9: Radio Puglia, meteo.
10: Un saluto agli ascoltatori di Radio Puglia da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Situazione tranquilla nelle prossime ore tra Puglia e Basilicata, con venti nel complesso deboli a tratti moderati e mari calmi o poco mossi. Si attende poi una giornata di mercoledì caratterizzata da condizioni di bel tempo con sole ovunque protagonista. Clima mite nelle prime ore della giornata con temperature minime intorno ai 22-23 gradi. Per tutti i dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.

0: Τι είδε εδώ.
1: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
2: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
3: Vittoria, sai, mi sono innamorata di una casa nel centro storico. Ma chissà quanto tempo e che fatica per ristrutturarlo. C'è da rifare il tetto, manca il riscaldamento.
4: Cara, nessuna perdita di tempo né fatica se ti affidi a Euro Ristrutturazioni di Massimo Schena. Grazie al servizio soluzioni chiavi in mano. Ristrutturazioni interne ed esterne, posa di pavimenti e rivestimenti, impianti idrici, termici e fognanti.
5: Euro Ristrutturazioni, via Cesare Battisti 25 a Castellana Grotte. 339-68-20-477. Seguici sui social.
6: Fermatevi un momento e riscoprite i piaceri del palato.
7: La Locanda del Riccio propone ottime specialità preparate con assoluta maestria. Ricci, frutti di mare, antipasti, primi e secondi piatti. Ricette uniche a base di pesce appena pescato.
6: La Locanda del Riccio, strada provinciale 90 a Savelletri. 3890 25 89 95. Su Facebook, La Locanda del Riccio.
8: Di latte e doppia panna.
9: Io pistacchio caffè e doppia panna.
10: Per me soia naturale e doppia panna.
11: Ecco, io limone, fragola e doppia panna.
12: Da oltre 50 anni l'unico vero artigianale è Bartele Bari. Bartele Bari, tutto il dolce che c'è. Gelateria, cornetteria, yogurteria e pasticceria. Bartele Bari, unica sede in via Fanelli a Bari.
13: L'esperienza dei laboratori dermocosmetici Easy Pharma e la naturale efficacia di erbe e fiori si incontrano e danno vita a Easy Derma, la linea completa di prodotti per la tua igiene quotidiana. Doccia shampoo, intimo donna, intimo mare e sport e Easy Derma igiene quotidiana. Quattro delicate fragranze adatte ad ogni tipo di pelle che sapranno donarti una carezza naturale tutti i giorni, lasciando la tua cute morbida e setosa. Easy Derma, quando l'igiene personale diventa un gesto d'amore, solo nelle migliori farmacie, parafarmacie e sanitarie.
14: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
15: Attività commerciale di abbigliamento e intimo cerca personale per le sedi di Putignano e Gioia del Colle. Contatta subito il 348 73 57 019. Ripeto, 348 73 57 019. O invia il curriculum a morovalle2@vestor.it.
16: Alza il volume e spicca il volo. Con Radio Puglia.

0: mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Tucson Dark Line con cerchi satin grey e griglia cromata nera. Tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAG 0,78%. In 35 rate da €398 al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 19.893 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
2: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Auto Planet a Bari, a Monopoli e a Trani.
3: Che sia un trullo storico o una moderna piscina, l'arte della pietra di Maltin unisce tradizione e innovazione grazie alla progettazione e realizzazione chiavi in mano di edifici pubblici e privati in Puglia e in tutta Italia. Trulli, masserie, piscine, giardini, impianti d'avanguardia, muretti e rivestimenti con la pietra pugliese e albanese. A Fasano, l'arte della pietra di Maltin. La tua visione, la nostra maestria. 340 821 46 74.
4: A Monopoli, Prospero Fest. Dal 10 al 14 giugno, il Porto Antico ospita scrittori, giornalisti e intellettuali di fama. Programma sul sito Prospero Fest e sui canali social. Ingresso libero. È un evento organizzato dalla Biblioteca Rendella e promosso dall'amministrazione comunale di Monopoli. Media partner Radio Puglia. Mercoledì 10 giugno, ore 18:30, Roberto Saviano. Ore 20:30, Francesca Fagnani.
5: BMW X2, stile e sportività, tutto incluso. Tutto lo stile del design BMW X e il carattere della versione M Sport. Tutto il comfort e la tecnologia del pacchetto premium con la cura del programma di manutenzione. E tutto incluso nell'offerta. Fino al 31 maggio. Scopri il piacere di guidare BMW X2 benzina, diesel o 100% elettrica. Prenota il tuo test drive in concessionaria e su bmw.it.
6: Ultramotor Bari e Matera, gruppochiarito.it.
7: Questa notte tu porta la colpa al peccato. Ci pensiamo noi. Showgirls Fasano. Pronto a correre il rischio? La notte dall'altra parte è uno spettacolo. Info Max 347 011 58 72.

0: excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: A Piccio risparmia per le tue bollette luce e gas da Angel Cell.
2: Ti offriamo consulenza gratuita per farti risparmiare e ti verrà il pricio di pagare le bollette. Vieni a trovarci nelle sedi di Castellana, Conversano e Monopoli e seguici sui social Angel Cell.
3: Che dici, Isa? Tende a rullo o tende morbide wave? Sono indecisa. Ci vorrebbe qualcuno che mi sappia consigliare anche per arredare la mia casa. Vai da Idea Tenda a Castellana Grotte. Da oltre 35 anni arreda le case con tessuti di qualità, offrendo anche una vasta scelta di carte da parati, tende da sole, antivento e le pergotende. Cosa aspetti? Chiama Idea Tenda al 328 12 98 161 o visita lo showroom in via Carlo Poerio 50 a Castellana Grotte.
4: Vuoi vendere la tua auto? Vai da Link Motors Putignano.
5: Benvenuti a Link Motors Putignano, l'agenzia di intermediazione che trova l'acquirente della tua auto.
4: Inoltre, se vuoi comprare un altro veicolo, ti offriamo garanzia meccanica, finanziamento personalizzato e gestione permute.
5: Link Motors a Putignano è anche noleggio a lungo termine. Via Napoleone Bonaparte 116 Putignano. Visita il nostro sito Link Motors Putignano.
6: Voglio cioccolato, fior di latte e doppia panna.
7: Io pistacchio caffè e doppia panna.
8: Per me soia naturale e doppia panna.
9: Ecco, io limone, fragola e doppia panna.
10: Da oltre 50 anni l'unico vero artigianale è Bartele Bari. Bartele Bari, tutto il dolce che c'è. Gelateria, cornetteria, yogurteria e pasticceria. Bartele Bari, unica sede in via Fanelli a Bari.
11: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri, dove mangiare e rilassarsi è un vero piacere.
12: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
11: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri, 339 53 65 659. Ristorante Alba Chiara.it, aperto tutti i giorni.

Sa. Prova. Sa. Prova.

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso, non ti ruberò mai più il nostro primo bacio, non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno da cui

Te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi.

Hai timore di sbagliare l'animazione per la tua festa? C'è Radio Puglia che ti farà ballare e saltare di gioia. Organizza il tuo party insieme a Radio Puglia chiamando o inviando un messaggio WhatsApp al 366 900 9934.

Ranking Song, la classifica settimanale dei brani più gettonati su Radio Puglia. Ranking Song, in diretta ogni venerdì alle 18, in replica il sabato.

0: sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di Acqua e Sapone. I sistemi lavapavimenti Vileda con panno e fiocco in microfibra sono rivoluzionari. H2 Pro Flat Mop e Spin Mop sono progettati per garantire la separazione dell'acqua pulita da quella sporca. Sono in offerta a €39,90. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1 euro. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
1: Questa notte tu porta la colpa al peccato. Ci pensiamo noi. Showgirls Fasano. Pronto a correre il rischio? La notte dall'altra parte è uno spettacolo. Info Max 347 011 58 72.
2: Radio Puglia.

0: e ridi.
1: Ogni mattina alle 7.30, 8.30 e 9.30 su Radio Puglia. Accompagniamo il tuo risveglio con l'almanacco e l'oroscopo del giorno.

0: Radio Puglia. Radio Puglia. Radio Puglia. Accorda i tuoi sensi.
1: Ogni mattina alle 7.30, 8.30 e 9.30 su Radio Puglia. Accompagniamo il tuo risveglio con l'almanacco e l'oroscopo del giorno.

ogni mattina alle 7.30, 8.30 e 9.30 su Radio Puglia. Accompagniamo il tuo risveglio con l'almanacco e l'oroscopo del giorno.

C'è un invito per questa notte dedicato a chi sa osare. Questa notte tu porta la colpa. Al peccato ci pensiamo noi. Showgirls Fasano, pronto a correre il rischio? La notte dall'altra parte è uno spettacolo. Info max 347 011 58 72.

0: 18, la musica sotto la lente di ingrandimento. Apollo 18, condotto da Danny, in onda su Radio Puglia dal martedì al giovedì alle 18.
1: Radio Puglia, nel cuore del mondo, nel cuore della nostra storia, nel cuore del sud.

Questa notte tu porta la colpa al peccato. Ci pensiamo noi. Showgirls Fasano. Pronto a correre il rischio? La notte dall'altra parte è uno spettacolo. Info Max 347 011 58 72.

Lazio Mattina. Dal lunedì al sabato dalle 9.30 alle 12.30 su Radio Puglia, il programma di attualità e approfondimenti durante il quale poter interagire, commentare e conversare. Spazio Mattina, il tuo spazio da protagonista.

ogni mattina alle 7.30, 8.30 e 9.30 su Radio Puglia. Accompagniamo il tuo risveglio con l'almanacco e l'oroscopo del giorno.

Ranking Song, la classifica settimanale dei brani più gettonati su Radio Puglia. Ranking Song, in diretta ogni venerdì alle 18, in replica il

ogni mattina alle 7.30, 8.30 e 9.30 su Radio Puglia. Accompagniamo il tuo risveglio con l'almanacco e l'oroscopo del giorno.

0: Radio Puglia.
1: Riderai una foto senza data, una fitta allontanata, e vedrai che riderai. Riderai di quei tagli di capelli, le letture delle stelle che non ci hanno preso mai.

ogni mattina alle 7.30, 8.30 e 9.30 su Radio Puglia. Accompagniamo il tuo risveglio con l'almanacco e l'oroscopo del giorno.

Radio Puglia, nel cuore del mondo, nel cuore della nostra storia, nel cuore del Sud.

ogni mattina alle 7.30, 8.30 e 9.30 su Radio Puglia. Accompagniamo il tuo risveglio con l'almanacco e l'oroscopo del giorno.